0: nuova scoppiettante puntata di Wunderkammer, il programma che ho il piacere di condurre sulle frequenze digitali di Non Aim Radio dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30. Come da prassi, oramai dovreste saperlo, il martedì e il giovedì io, che sono Giada Arena, non so, dovrei dire più spesso il mio nome, beh, secondo me lo sapete se ascoltate questo programma, e ho degli ospiti eccezionali e oggi sono onorata di avere qui al mio tavolo di Wunderkammer le Etero Basiche.
1: Yeah.
2: Buonasera.
0: Ben arrivate. Vi presento perché questo è il servizio pubblico, magari all'ascolto c'è qualcuno che non c'è i social.
1: C'è qualcuno come chi mi ha portato qui poco fa che mi ha detto, cioè, in pratica che cazzo fate voi?
0: E adesso andiamo a illustrarlo.
1: Ecco, Gianluigi, puoi sentire.
0: Andiamo qui. Ciao Gianluigi. Maria Chiara Cicolani e Valeria De Angelis, che insieme nel 2021 hanno creato e lanciato in maniera anche molto spontanea questo progetto su TikTok, chiamato appunto Le Etero Basiche, e tra poco vi chiederò di womansplainarlo perché non vi conosce. Avete fatto centinaia di migliaia di follower, avete partecipato a Belve, avete pubblicato un romanzo con Einaudi nel 2024 che si intitola non a caso Romanzo di un maschio, e siete arrivati qua al programma.
2: Questa è la fine della carriera.
0: Esatto. La finaccia.
1: Quasi stavamo venendo a ripulì perché no. Non ti abbiamo detto, ti abbiamo nascosto tutti gli articoli che in realtà sono usciti ieri su di noi. In pratica noi
2: scontri
1: abbiamo...
2: allo stadio.
0: Sì, scontri allo stadio. Ed eccoci qua a ripulire
1: la carriera.
0: Una bella spugnettata di servizio pubblico la vostra carriera. Vi posso chiedere di spiegare a immagino mia madre che ci sta ascoltando in questo momento, che fate sui cosiddetti social networks?
2: Ah, io realmente rispondo così, poi però nessuno capisce niente, quindi pure ci riprovo. Famo i maschi. Cioè, va bene.
1: In pratica noi volevamo talmente tanto essere maschi che ci siamo inventate di poterlo essere nei video. Questo è. Anche TikToker, mi piace dire, perché comunque quell'atteggiamento che hanno poi le persone della generazione un po' più grande, no, cioè perché TikTok? No, noi rivendichiamo TikToker.
0: Che comunque ringiovanisce. Ora, io non so quanti anni ci avete voi, ma appena dici TikToker, io immagino subito, si palesa nel mio cervello l'immagine di una diciottenne.
2: 18, infatti, ce l'abbiamo.
1: Quando la chiameranno per il fronte, lei dovrà ballare.
0: Dovrà andare
1: Waiko, Waiko.
0: Ed eccoci qua. Tra l'altro mi sono dimenticata di dire forse il vero motivo per il quale siete qui proprio oggi, perché in questo momento di grandi conflitti internazionali, tensioni, guerre, insomma è una situazione molto tesa, dalle frequenze di No Name e di Wunderkammer nello specifico volevo lanciare un messaggio di pace, perché proprio oggi, che è il compleanno di Roma, la nostra città natale, il cosiddetto Natale di Roma, perché Romolo avrebbe fondato la città proprio il 21 aprile del 753 avanti Cristo.
1: Però dicono pure altre cose, perché comunque questa è una cosa che è da vedere.
0: È da vedere.
1: È tipo la terra, che lo sai, se è piatta o tonda, non è sicuro.
0: Te ce stavo, io non ce stavo. Comunque, va invitato a voi che siete
1: negli
0: della Lazio.
1: Files, sta roba.
0: Pure Romolo negli Action Files, sicuro. Pure Roma, pure Remo, secondo me, se va a legge bene. Comunque, va invitato perché voi siete della Lazio e io sono della Roma. E quindi, proprio in questa giornata, possiamo lanciare un importante messaggio di pacificazione.
2: Vediamo. Capiamo.
1: Dipende quanto si ripulisce l'immagine a fine.
0: Vediamo tra un'ora.
1: Capiamo.
0: Male che vada, seminiamo dopo all'uscita.
1: Esatto.
0: Comunque fuori da Via Siago, chi vuole può partecipare a questi scontri. Prima di iniziare questa bellissima conversazione, stiamo per avere la prima delle tracce che ho selezionato per voi oggi, che è dell'ottimo compianto Mac Miller. Vi piace? Vi piaceva?
1: Da morire. Certo.
0: King. Questo è Blue
1: Lui
0: World.
1: Lui e Tyler, The Creator. Scusate,
0: due grandi. No, tipico maschio. Che tipicamente maschile.
1: Io ormai sono loro.
0: Blue World di Mac Miller da Circles del 2020.
2: Allora io...

0: Ed eccoci qua, tornate in diretta con Wunderkammer. Ma lo sai che io ho l'atroce dubbio che sti microfoni... Vabbè, comunque, poi ci pensiamo.
1: Non stanno andando bene. Non
0: secondo me stiamo premendo dei pulsanti sbagliati. Ma vabbè, ma noi parliamo...
1: È una puntata muta.
2: The Artist.
0: È grande cinema perché siamo
1: grandi
0: delle persone
1: di cultura. Grandi silenzi e musica.
0: Esatto,
2: è qualsiasi film di Mubi.
1: Esatto.
0: Che non consiglio di non vedere perché non è Rai Play, no, che invece ricordiamo essere la migliore piattaforma di streaming che sia mai esistita. E comunque torniamo a voi in realtà, perché una cosa vi voglio chiedere, la prima domanda è: se dovessimo fare un ritratto dell'etero basico, cioè cosa consuma, cosa ama, cosa guida, cosa guarda, cosa cucina, che caratteristiche ha l'etero basico? Così anche da creare magari una nuova consapevolezza in chi ci ascolta e non sa di esserlo.
1: Un po' cambiata secondo me negli anni poi questa... cioè prima avrebbe cucinato la carbonara, però io non lo so se questa cosa
2: no,
1: la
2: infatti
1: fa ancora.
2: Allora guarda, andiamo su dei tratti secondo me trasversali, perché l'errore più grande che si può fare secondo me è pensare che l'etero basico sia il boro romano.
0: Esatto,
2: no?
0: Grande fantasia.
2: Allora poi loro si sentono sollevati perché no, vabbè, io sono regista, no. Attenzione, allora ve ne diciamo alcuni che sono dei sempreverdi, dai nostri padri. La mitomania.
1: La megalomania. È la caratteristica forse principale che contraddistingue gli uomini, mi viene da dire, e basta.
2: E questa ovviamente si vede anche nel modo in cui vengono narrate gesta molto molto semplici. Recentemente abbiamo scoperto questa pagina di uomini che si sono messi a fare le pulizie.
1: Pulizie di casa.
2: Cioè cose cioè... che noi donne facciamo da...
0: Io l'ho fatta ieri sera, ve giuro, a casa mia,
1: però
0: tipo a mezzanotte.
1: È una cosa da imprenditori.
2: Capito? Loro vivono tutto, cioè, in maniera, no, poi amplificata.
1: È l'azienda che fa le pulizie di casa.
2: La startup.
0: Clean CEO. Esatto. Cosa del genere.
2: Quindi, e questa mitomania si vede anche per esempio nel modo in cui si danno dei dati, ad esempio le unità di misura, no? Cioè, sto tavolo quanto è lungo secondo te?
0: 10 metri.
2: 10,58 e 60.
1: È precisa spanna, perché loro hanno le spalle coperte, la possono sparare grossa, chiaramente nessuno gli dice niente, cioè la storia parla chiaro.
2: E tornando allo stadio, è quando la prima cosa che si fa appena arrivi allo stadio, entri e fai: quanti siamo secondo te oggi? Ma non è una domanda per dire, che ne so, tu dici boh 10, 20, 30 mila. Allora là iniziano a contare in base a là so 5.006, poi di qua distinti so altri 7, 8, no? 35.060.
1: Ah, di recente un mio ex, quindi comunque un mitomane, mi ha detto:
0: che biasimiamo, in quanto uomo, diretta nazionale.
1: Vuoi vedere questo video di me sul Tagatà? E io rispondo: quale mitomane se non te mi propone di vedere un video di 7 minuti di te sul Tagatà?
2: Me sono state mandate lastre. Guarda che bella radiografia.
0: Beh, magari era una
2: fatto
0: dick pic elegante. Tu gliel'ha fatta.
2: No, però erano, capito, al costato. Guarda che costole che c'ho. E io sono nata da là, pensate.
0: Però sentite qua, per parità, e invece il ritratto della etero basica, perché secondo me c'è un mondo anche da quel punto di vista.
2: Vabbè, la mamma è l'etero basica, io ti direi, cioè colei che partorisce.
0: Quindi in un senso proprio ancestrale, cuore, primitivo.
2: Certo, per me la mamma è quella che fa proprio il grande, cioè la nascita dell'etero basico dipende da lì, no? Anche proprio culturalmente.
0: È freudiana, quindi,
2: beh,
0: la lettura.
2: Certo.
0: Perché io molto più terra terra avrei
2: pensavi
0: detto l'etero basico è quella che si fuma le IQOS. Poi ti ho visto fumarte l'IQOS qua fuori.
1: Beh, ma infatti lei...
2: Ah, no, non potevi dire.
1: Non è esclusa comunque, Maria Chiara.
0: Sai, ti ritieni l'etero basico. Invece te... Sigarettone, quelle
1: io
0: proprio
1: sigarettone.
0: Il pacchettone, t'ho visto, sì.
2: No, è che pure lì è molto culturalmente può essere trasversale, perché comunque c'è, poi a Roma dipende

0: dipende molto dalla zona. Siamo state recentemente ad un evento dove noi credevamo di non avere nessun fan, un evento di Roma Nord, appunto, con l'etero basica. Boccolo
1: bionda
0: biondo,
1: boccolo, esatto.
2: Smart,
1: texani, sì, ai piedi, cappello.
0: Ma qui non ci riconoscerà nessuno, perché noi apparteniamo a un mondo culturalmente un po' più
1: siamo più alte di così.
0: Eravamo
1: Mari.
0: Prezzemolo a Mirabilandia. Cioè, se quelle persone avessero avuto un idolo.
2: Scusa, Prezzemolo è The Gardaland, però The allora, banking, che qua è importante, il servizio pubblico.
0: Anche perché queste sono potenziali clienti. Esatto. Noi ci stiamo un caso per spettare. E sì, e quindi noi eravamo proprio le persone più famose.
1: Il Gabibbo.
0: Sì, il Gabibbo.
2: Interessante. C'ho altre domande, ma lascio lo spazio alla musica, come
0: facciamo,
2: si suona
0: l'arte.
2: Facciamo parlare la musica. Un pezzo un po' a tema che ho selezionato per voi, che è Laisse tomber les filles, perché io parlo anche francese, da mitomane maschio, di April March. Vabbè, se vi piace Tarantino la riconoscete. E poi torniamo qui con altri giusti stereotipi di genere.

0: E rieccoci, tornate con le Eterobasiche per la prima volta a Wunderkammer. Andiamo avanti a parlare di questo male che ci affligge,
1: che ci
0: di genere.
1: I maschi.
0: No, allora, io qua voglio dire subito, magari se qualcuno ci ascolta dice ah, ma questa puntata è discriminatoria.
2: Sì.
0: Stiamo scherzando.
2: Sì.
3: Allora sì, io facevo la stessa cosa
0: con le femmine, esatto, perché io volevo mettere un po' sta pulce nell'orecchio se vostre chi ci ascolta, che oggettivamente siamo in un momento proprio storico, algoritmico, di trend, di maschi contro femmine. Cioè veramente io che abbia memoria, da che consumo i media, non ricordo altri momenti in cui c'era questo scontro basato sul genere così, così forte. Cioè, come tipo, qua mi sono scritta degli esempi.
3: Veramente adesso... Facci capire, fammi capire dove stai andando.
0: Ho scritto tre esempi che mo che li leggo, veramente io mi vergogno, quindi forse ho sbagliato. No, allora, da un lato c'è Frida e dall'altro c'è Gurulandia.
3: Ok.
0: Da un lato c'è Michela Murgia, dall'altro c'è Giuseppe Cruciani. Sì. Dico proprio come padri e madri, insomma. E dall'altro poi mi sono segnata un Simone de Beauvoir versus Steven Basalare. Però poi qui ho capito che stavo esagerando e mi sono fermata.
2: È partita un po'.
1: Anche perché Simone de Beauvoir comunque maschio non le avrebbe fatto schifo.
0: Ma infatti, infatti, è giusto perché tu mi sei anche filosofa. Hai ragione. Quindi devo mettere tipo una belux,
1: esatto,
0: contro Steven Basalare. Cioè, avete presente Steven Basalare?
1: Certo, no, ma io
0: ogni tanto
1: pensando,
0: me lo spizzo, sono magari.
1: Io ce n'ho due o tre di questi miei. Cioè che comunque quando perdo un po' la creatività rivado a ripescare da un paio di... Cioè abbiamo un po' di personal trainer soprattutto che seguiamo con grande parrucchieri.
0: Cosa li accomuna?
1: Sono i nostri...
0: Barbieri. Io ho la scuola dei barbieri di Ciampino.
1: Sappiamo tutti a chi stiamo,
2: parliamo
1: chi
2: di
1: stiamo
2: lui.
1: Riferendo.
2: Stasera vuoi fare l'amore.
0: Esatto. No, scusa, non è un invito erotico che mi stanno facendo, è che letteralmente c'è una scuola dei barbieri di Ciampino che va a chiedere poi ai clienti se questo taglio determinerà dei rapporti sessuali.
1: Un pick up artist in tutti i sensi. Esatto.
0: Ma che possiamo spiegare cosa sono i pick up artist? Perché non abbiamo mai parlato su queste frequenze.
1: Dei geni, innanzitutto. Noi ne stiamo per fondare una di scuola, peraltro, quindi se siete...
0: Di seduzione.
1: Certo, di seduzione. Beh, per uomini, da uomini a uomini.
0: Fantastica.
1: E è una cosa assolutamente inclusiva e non ti insegneremo per nulla a non essere gay. E sono appunto questi geni contemporanei che spiegano come affrontare il rimorchio oggi.
0: Con
2: silenzio.
0: Tutta una serie, no, perché più che altro mi passano davanti agli occhi tipo una serie
1: con
0: di contenuti,
1: delle tecniche che appunto partono,
0: come sedurre,
1: partono dal lavoro su se stessi, no? Quindi te bevi l'ovo la mattina, cioè perché comunque parte da lì, eh?
0: Ah, dalla morning routine.
1: Certo, la mentalità poi quella si vede fuori, è come un'energia.
2: Io farei pure una scuola un po' più, cioè prima, precedente,
1: sì,
2: tipo età elementare,
1: sì,
2: anche asilo.
0: Educazione sessuaffettiva.
2: E giochi da comprare. Fucili,
1: sì, fucili, pistole,
2: pistole, spari ai piccioni,
1: sì, sì,
2: iemeni,
0: cioè,
2: ai cose, sì.
0: Mini cicciolo, secondo me è un rito di iniziativa.
2: Iemeni a ciccio bello.
0: Mini cicciolo è tipo il bar mitzvah che abbiamo noi in Italia. Cioè il rito di iniziazione, oh, quando lanci il tuo primo mini cicciolo,
1: vero,
0: sei un vero uomo.
1: Infatti la donna non può... E stelline.
0: E stelline.
2: Donne e stelline.
1: E potevi lanciare petardo, capito? E tu eri levate, tu sposta. Tu
2: a me mi hanno detto una volta, ma che è? Io me lo scoppio in mano il mini cicciolo. Vabbè, sei un coglione comunque, cioè, non so.
1: Devono sempre esagerare col peperoncino e questo mo trituro. Ma perché tu devi triturare?
0: La banera, no, quelli in fissa con i peperoncini, mo magno crudo, mo magno.
2: Questo è uno spoiler. Ah. Arriverà un video a breve.
1: Madonna. Facciamo questa riflessione, cioè perché la fissa di peperoncini è una cosa che c'hanno solo i maschi?
2: Perché li rende più forti.
0: È un esercizio di virilità, è come farsi i bagni ghiacciati, sono ste cose estreme. Semplicissima, insomma,
2: in modo così
0: facile
2: specifico poi, cioè che fa,
1: sì,
2: questo ritorna alla megalomania, cioè comunque loro devono essere
1: tutto
2: estremamente
1: ciò che vivono
2: precisi.
1: È comunque vissuto in quel modo lì estremo, no?
0: Sì, è l'esperienza, cioè, più simile al parto che possono avere.
1: Esatto, il peperoncino non può essere solo mi piacciono un po' i peperoncini.
2: Dall'abbanero in poi.
1: Quelli prima
2: Cara De Scoville.
0: Cinque fuochi. Sai,
1: io questi coltivo, eh. Io questi vado a Pian Calabria i semi, poi coltivo.
2: Mi sono spappolato lo stomaco. Ma no, perché?
1: Ho dovuto bevere 3 litri di latte altro ieri. Ma perché questa penitenza? Potevi mangiare una pizza piccante col salame e mattina a letto?
0: Però poi non lo potevi raccontare.
1: Hai capito?
0: Comunque, andiamo avanti con un pezzo da voi portato, devo dire di gran classe, perché ci eravamo sentite, mi dice, ma magari porto le cose un po' trash, un po' quattro, e poi raffinatissime.
1: Eh beh, però c'è un motivo.
0: Potete introdurre come se fossimo al Festival della Canzone Italiana questo pezzo che è questo.
1: Ah, io controllo.
0: Ah, no, perché qua c'è sta scritto, scusate, un sacco di schermi.
1: Ah, no, perché entrambi erano, quindi... Allora, questo pezzo, che dire, lui era un grande laziale.
2: Grande laziale.
1: Poi le male lingue hanno detto, ma quelle sono gente che poi alla fine
0: gente
1: ha dovuto
0: arida.
1: Parlare. Ha dovuto
2: per
1: parlare.
2: Noi questo è l'inno da Lazio, cioè uguale.
1: Questo, vabbè, poi lui era dei vicino...
0: Vicino Rieti?
1: Sì, delle parti mie, quindi c'ho anche un legame poi personale, infatti...
2: Geografico.
1: Mi sono prenotato il tatuaggio comunque con la faccia sua. E niente, brividi.
2: Brividi forti, quelli che proviamo quando saliamo in curva.
0: Vabbè, prossima puntata Antonello Venditti lo metto a stecca. Per stavolta Lucio Battisti, I Giardini di Marzo.

0: E questo era l'ottimo Lucio Battisti con I
1: grande.
0: giardini di marzo, un grande cantautore
1: Che
0: nonostante
1: poi a
0: fosse
1: Roma
0: da
1: abbiamo
0: Lazio.
1: sta cosa che, cioè, dividi proprio, cioè non si può spiegare il derby fuori da Roma, no? Perché dividi
0: Sì,
1: proprio i
0: è
1: personaggi, cioè
0: tribale.
1: ne puoi ascoltare perché,
2: Perché
1: cioè, alla
2: sono da
1: fine
2: Roma.
0: Tommaso
1: Antonello
0: Paradiso
1: Venditti,
0: io non lo
1: cioè,
0: sento.
1: capito?
2: Io sento solo Tommaso
1: Noi
2: Paradiso.
1: siamo di quelle che non hanno mai potuto vedere i Cesaroni.
0: Ah beh, certo. È
1: Se mio
0: vero.
1: padre scopriva che mi vedevo i Cesaroni, andavo a casa di un'amichetta e mi ero vista i Cesaroni. Cioè,
0: Scusa, quali
1: ragazze.
0: sono i prodotti mediatici della
2: La
0: Lazio? Anche questo mi incuriosisce. Penso non
2: Noi
0: esista.
2: febbre da cavallo perché c'è
1: Sì,
2: Enrico
1: febbre da
2: Montesano.
1: cavallo.
0: Ah, è
1: Febbre da
0: vero che è
1: cavallo
0: da
1: potevamo
0: Lazio.
1: vedere. E
0: C'è poca
1: potevamo.
0: rappresentazione, sottorappresentata come
1: E noi ce
0: categoria.
1: la famo vedere sempre.
0: L'ennesimo
1: No,
0: problema
1: però
0: di
1: ecco, potevamo
0: rappresentazione.
1: ascoltare Lucio Battisti, potevamo.
0: Tommaso
1: I
0: Paradiso,
1: nostri
0: Tommaso
1: fratelli potevano farsi le. Potevano guardare Anna Falchi.
0: Pino
2: Potevano
0: Insegno.
2: farsi le guardare Anna
1: No,
2: Falchi.
1: ho
2: Questa è la
1: pensato di
2: costruzione della frase.
1: censurare come se non si capisse.
0: Solo film doppiati da Pino
1: Eccola,
0: Insegno.
1: esatto.
0: E non mi vengono in mente, vi
1: Sabrina
0: giuro.
1: Perilli era vietata.
0: Capito che non mi vengono in mente altri esempi di personaggi celebri. Ve lo giuro, sembra una
1: Enrico
0: cosa.
1: Brignano.
0: È da Lazio?
2: E beh,
1: Scherzà, era abbonato.
0: Davvero? È abbonato alla Lazio?
1: Quindi sono quelle, c'era una pagina Facebook, cioè sia della Roma che della Lazio, che è tipo laziali e romanisti si accollano personaggi famosi. Perché comunque ogni tanto. Russell Crowe è da Lazio.
0: Russell Crowe ha fatto un concerto alla Dispoli, non so che
2: Ha
0: voglia
2: detto
0: dire.
2: forza Lazio.
0: Ha detto forza là, non lo
1: Il Papa è
0: scopo.
1: da Roma. Cioè, sai quando
0: Questo
1: escono?
0: Papa
1: Questo è
0: mega
1: il punto.
0: romanista, Timothée Chalamet da
2: Però
0: Roma.
2: Papa Wojtyla era da
1: Noi ci
0: Lazio.
1: abbiamo avuto.
0: Vabbè, però ho capito, mo è
1: Vabbè.
0: passato il
1: Ha
0: Papa.
1: detto, poi ci sono delle quote. Ha detto, i colori da Lazio sono i colori del cielo, per quello sono laziale. Così.
2: Immagina il Papa
0: Se
2: dire questa
0: usaltro,
2: frase.
0: Papa Wojtyla, una frase che ha sicuramente
2: A me mi
0: detto.
2: hanno detto Peter Griffin è da Lazio. Quando l'ha
0: Potrebbe,
2: detto?
1: noi avevamo una rubrica sul nostro profilo che era è da Lazio e da Roma,
2: Facciamo
1: perché
2: delle
1: possiamo.
2: card dei
1: Nancy
2: personaggi.
1: Brilli è
2: Da
1: da
2: Lazio.
0: Lazio. Nancy Brilli è conclamata della
1: Sì,
0: Lazio,
1: grande
0: perché c'ha
1: laziale.
0: l'aria laziale, però non
1: Grande
0: saprei
2: laziale.
0: dirti
2: Perché è
0: cosa,
2: bionda.
0: perché è più nordica, non lo
1: Esatto.
0: so, tipo. Però no, è interessante perché poi effettivamente io in maniera autoreferenziale conosco tipo tutti i VIP della Roma, anche quelli che hanno detto una volta in un'intervista per Rede, però
1: Certo.
0: tipo De Chalamet, Blanco, vabbè, Damiano De Maneskin,
1: Da noi
0: grande
1: poi si dice anche loro
0: Luvacchiotto.
1: sono bravi nel marketing, perché quando
2: Perché loro
1: vengono
2: dicono.
1: poi.
2: I turisti che vengono a Roma, perché si comprano la maglia da Roma? Il marketing.
0: Poi
1: sono
0: loro
1: li
0: americani.
1: agganciano.
0: Vabbè. Comunque, così, adesso una domanda per lanciare il prossimo pezzo. Secondo voi, Olivia Rodrigo è da Roma o da Lazio?
1: È da Roma.
0: Secondo me è da Roma. È della Roma, però lo
1: Dai
0: fa
1: tratti, io sono l'ombrosiana. Dai
0: come
1: tratti.
0: ribellione nei confronti del
1: Del
0: padre
1: padre.
0: laziale.
2: Del padre laziale.
0: Questi i miei 2 centesimi. Ascoltiamo Olivia Rodrigo e torniamo a parlare dei maschi.

0: E questa era Olivia Rodrigo, che abbiamo detto forse essere della Roma.
1: Sì, confermiamo.
0: Io sono Giada Arena, sono qui con Lea De Robasiche. Questa è Wunderkammer e ci stiamo facendo una generica chiacchierata
2: Una
0: sui
2: bella
0: rapporti tra i
2: risatona.
0: generi. Esatto. In realtà io ho una domanda semiseria tra il serio e il faceto, come si suol dire, che vi
2: Sì,
0: volevo
2: come
0: fare.
2: si suol dire dove? Da te.
0: Solo in
2: Cioè,
0: questa
2: casa tua.
0: trasmissione nessuno lo dice più da 100 anni
2: Faceto.
0: almeno.
1: Nessuno l'ha mai
0: Non so
1: detto.
0: neanche cosa vuol dire faceto, però io lo dico, mi piace, suona bene. No, vi volevo chiedere quali sono stati e sono tuttora i feedback dei maschi ai video vostri? Perché io per curiosità volevo fare un po' di dossieraggio. Mi sono andata a vedere dei commenti a dei video
2: Letti.
0: su YouTube, questo.
2: Ok.
0: E devo dire, mi stavo sentendo male quando ho visto un commento a una vostra intervista che recito, questo su
1: Prego, perché
0: YouTube.
1: quelli non li leggiamo manco
2: No,
1: noi, quindi.
2: infatti.
0: No, questo è favoloso e secondo me è esemplificativo. Quest'uomo dice: originali, divertenti eppure buone, me butterebbe in mezzo. E mi sembra un buon feedback comunque.
1: Guarda, sono molti così.
2: Sì.
1: Io masco bene volentieri,
2: Sì, è tutto
1: cioè
2: molto,
1: robe
2: diciamo che
1: che poi però
2: il messaggio arriva.
1: se vedi quello che noi facciamo dici ok, forse c'è un problema, non sta arrivando quella punta di femminismo che forse c'era, però va bene.
2: No, comunque, allora, diciamo che si distinguono in forse in una categoria che si divide in due. C'è il gruppo de ah, vabbè, so io dammi i diritti.
0: Ah,
2: Quindi di
0: ok.
2: rivendicazione con orgoglio.
1: Tu non hai fatto niente comunque, è merito loro.
0: Comunque sì, di
1: Questo,
0: base,
1: tu
0: gender
1: non.
0: pay gap
2: Sì,
0: confermato dalla loro
2: poi
0: richiesta di
2: soprattutto le
0: soldi.
2: frasi sono tipo, cioè, io mi fio che bambole non ci vuole fare gioca mai. Diritti, questa ho detta io per
1: Sì,
2: primo.
1: tipo io gli meno è gay, questa ho
2: Una cosa
1: detta
2: del genere.
0: Registrato in SIAE, tipo sì.
2: E questo ovviamente poi sfocia nel tutti i tuoi ex amici che ogni volta che dicono qualcosa e poi ritrovano in un video, che spoiler funziona perché procede per generalizzazione e quelle cose le dicono tutti, loro ci tengono comunque a farti, cioè ti chiamano, senti un po', ho visto che hai preso la frase che ho detto io l'altro giorno, che mi piacciono orologi.
1: Hai detto una banalità.
2: Tutta una cosa che dicono.
0: Quindi c'è una rivendicazione di diritti,
2: Di
0: di
2: diritti,
0: soldi.
2: anche di identità di genere, no?
0: Ok.
2: Quindi anche di sentirsi rappresentati. No,
0: E chi la prende male
2: chi la
0: invece?
2: prende. Ah, ma devo dire che non abbiamo proprio avuto un'esperienza troppo negativa, ma c'è il gruppo di queste so spie.
1: Quindi
2: Quindi.
1: smettono di parlare davanti a noi.
0: Ah,
1: Cioè.
0: persone che conoscete che non
2: Sì, sì, sì.
0: parlano. Ah.
2: Amici che ne so, se stanno a dire una cosa in gruppo. Ah, ma lo sai che altro. Ah, beh, dai, dico,
0: No, sto
2: dai.
0: pensando a questi
2: Mo' ci
0: che
2: stanno
0: parlano
2: donne.
0: tipo, sai, col VAR, a mano
2: Sì,
0: davanti, per non farsi sentire.
2: certo.
0: Sì.
1: Altri però in realtà invece sono molto fieri e quindi la dicono apposta ad alta
2: E poi
1: voce
2: te
1: davanti
2: guardano, eh?
1: a. Questa la puoi mettere pure su
2: Mamma
1: un
2: del
1: video.
2: gancio, eh?
1: Vabbè, l'ho scritto io.
2: La frase è: mamma mia, quanto sangue da questa che è femmina, sempre ricordo. Siamo sempre lì.
0: No, è bello che comunque resta poi questa cosa di mitomania, a parte il gentiluomo di YouTube, che comunque posso dire
2: Comunque
0: anche un
2: confermiamo
0: messaggio.
1: che si
0: Sì,
1: incollerebbe comunque.
0: un messaggio di apertura nei confronti del poliamore, di insomma,
2: Sì.
0: come si dice, monogamia
2: Sì,
0: no, non è. No,
2: è un, secondo me lui voleva fare una. Non etero.
0: monogamia non
2: Qui
0: etica, monogamia.
2: strani, qua, robe fanno loro mo. Alla fine ti è uscita.
1: Quei fluidi.
2: Mo non si sa più che devi essere, fanno queste cose, sti mischium.
1: Questo è quello che lei ha
2: Io praticamente
1: riprodotto.
2: il brief l'ho fatto prima in taxi, quindi.
0: Hai già provato
2: Sì,
0: prima,
2: ero fortissima.
0: Allora, adesso sentiamo un altro pezzo e poi torniamo a dire cose che potenzialmente potrebbero farmi cancellare per sempre, ma non importa, per la risata questo ed altro, per il bene del vostro umore pubblico all'ascolto. Ascoltiamo un pezzone dei Basement Jacks del 2005 che si chiama Magnificent Romeo, quindi un po' anche qui temi di genere, che ne so, e poi torniamo.

0: used to be my Romeo.
1: La cantiamo pure.
2: Queste erano i Basement Jacks con Magnificent Romeo, che in realtà si pronuncia così in inglese. Sono tornata qui con le Etero Basiche, prima volta che ho due ospiti invece che non lo so, volevo sottolineare questa
3: esclusiva
2: esclusiva esatto, esclusiva Wunderkammer, per la prima volta due persone davanti a due microfoni. E allora, un'annosa questione anche questa tra il serio e il faceto, tanto ormai mi sono ostinata su questo serio e faceto, che volevo condividere con voi, è l'annosa questione della comicità femminile, cioè il luogo comune recita che le donne non fanno ridere.
3: E recita bene. Se tu ci pensi, noi abbiamo dovuto fare i maschi per far ridere da donne.
2: Cioè, non l'avevo mai vista da questo punto di vista.
3: Un po' deprimente, un po'.
2: È una grandissima verità sociologica, vi giuro, mi avete appena risposto
3: basta,
2: a tutte le mie domande. Adesso chiudo il programma, vado via e ci rifletto. No, però effettivamente è un tema che su questo mi fa riflettere una umorista che io amo molto, così tanto da essere una sua cosplayer, che è Fran Lebowitz, e lei con la sua saggezza a un certo punto disse: l'ironia è largamente aggressiva, cosa c'è di più maschile di questo? Ed effettivamente è un altro tema questo, cioè se le donne, come dal luogo comune, non fanno ridere, tra virgolette ovviamente, non farebbero ridere, è anche perché di base l'ironia, per come la costruiamo anche e soprattutto noi qui in Italia, è basata sulla derisione, spesso sulla parolaccia, un po' anche sulla volgarità, sì. Che so cose che noi ragazze non siamo molto...
3: Non dovremmo avere,
2: esatto.
3: In teoria.
1: No, infatti fare. Una cosa che ci ha sempre molto molto stupito, soprattutto all'inizio, era che nei nostri video noi appunto facevamo parlare questi personaggi maschili mettendogli in bocca le peggio cose, e quello che veniva notato non era tanto quel livello lì di contenuto, quanto più il fatto che a dire quelle cose in quel modo, ruttando, ci fossero due donne. Quindi esatto. Loro non è che erano sconvolti appunto da mamma mia quanto li odio i gay, ma
2: sì, comunque...
1: questa ha ruttato in un video, raga.
3: No vabbè, lei che rutta. Una cosa che non hanno mai visto.
2: Nessuna donna sulla faccia della terra ha mai ruttato.
1: Ma perché su questo probabilmente appunto la riflessione che facevi è così, cioè facendo quella cosa alla fine ti stai anche dicendo che tu puoi parlare con quel linguaggio lì, cioè ti appropri di un linguaggio che tipicamente è maschile, quindi non c'è solo il livello dell'ironia, diciamo, che ti arriva subito, che è ok, stiamo imitando i maschi, ma anche che poi per imitarli io devo fare il maschio, devo diventare maschio,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: e
2: sì.
1: Quindi appropriarmi linguisticamente di un linguaggio maschile.
2: L'ennesima brutta storia di appropriazione culturale.
1: Esatto, cultural appropriation.
2: Mannaggia.
1: Ma perché appunto, guarda che a volte si arriva quasi lì nei commenti e nei messaggi, quindi non è a caso.
2: E senti, invece... una comica che vi fa ridere?
1: Boh, appunto, c'è quel momento imbarazzante in cui devi dire per forza ma non te viene. E quindi...
2: No, ma ti giuro che vale tutto, adesso, vale tutto.
3: Pure
2: vale
3: se
2: tutto.
3: Mi chiedi tipo un cartone animato che ti piace, io non ho mai visto cartoni animati, quindi pure la comica...
1: Mo. A me fa molto ridere una ragazza che fa i TikTok, in realtà, cioè è comica ma è nata su TikTok, credo che si chiama Kathleen Rally.
2: Mm-hmm.
1: Non so se lo pronuncio bene, sicuramente no.
2: Non la conosco.
1: E lei ha inventato il personaggio della White Anglo-Saxon Moms. Non so.
2: Beh,
1: se avete
2: fantastico.
1: Mai visto questi reel in cui fa la madre, appunto. C'era questo video bellissimo,
2: l'etero basica,
1: you're pregnant, e tipo la prende mega sul personale che la figlia è incinta e le fa, sta malissimo perché lei diventerà nonna, quindi fa tutto questo personaggio qua. Lei mi fa molto ridere, però i maschi mi fanno molto più ridere. Fanno molto più, tanto più.
2: E con questa chiosa vi invito a presentare il pezzo di questo duo di maschi che avete scelto di portare con voi oggi.
1: Noi ci definiamo malate di loro.
3: Malate di loro, e fa molto ridere perché sono due pischelli bravissimi.
1: Cioè. Normalissimi e bravissimi, ma noi purtroppo un giorno abbiamo deciso, sai quando decidi che avrai un idolo e quell'idolo lo conoscerai?
3: Anche molto più piccoli di noi, cioè, quindi
1: ci
3: è pure un po' cringe sta cosa.
1: Ci siamo accollate ad ogni loro mossa, ad ogni loro disco, ad ogni... e a volte loro sono un po' imbarazzati dalla nostra presenza.
3: Noi abbiamo creato un gruppo Instagram
1: dove parliamo
3: solo noi, in realtà, loro rispondono delle
1: e
3: cose.
1: E andiamo a tutti i loro live, a tutte le loro cose, tipo le madri, cioè che loro sono un po' imbarazzati stai tipo, vabbè, la foto ce fa. Ma famo noi, regà, mettetevi tutti
3: belli che so con gli amici loro.
2: Quindi ha tanto così dall'ordinanza restrittiva.
1: Sì. Okay. Salutiamo.
2: Presentiamoli.
3: Quindi,
2: psicologi.
3: Guerra e pace.
2: Scusate, vi ho parlato sopra, sono maschio.

0: E questi erano gli ottimi psicologi di cui abbiamo scoperto che Valeria e Maria Chiara sono di fatto
1: malate,
0: delle stalker. Non voglio legittimare questi comportamenti, quindi condannerò.
2: Scrivegli sul gruppo, Mari.
1: Io ho mandato già la foto sul gruppo. Bella, regà.
2: Loro rispondono cose tipo tutto, fine, todo.
0: Todo. Todo, bello Todo,
1: È
0: essenziale.
1: molto San Lorenzo,
0: Todo.
1: Todo.
0: Comunque, adesso che siamo negli ultimi 10 minuti di questa straordinaria puntata di Wunderkammer, volevo evocare una cosa che non so se riuscirà, però mi avete fatto veramente molto ridere di recente col video che avete pubblicato sui sondaggi dei maschi, tipo preferisci averci i piedi al posto delle mani o le mani al posto dei
1: Certo,
0: piedi, che è
1: assolutamente.
0: un qualcosa che mi ha sempre divertito. Cioè, ai tempi della scuola mi vengono in mente solo cose volgarissime che non posso dire nel servizio
2: Pure
0: pubblico,
2: a
0: dopo
2: noi.
0: ve lo dico e rispondiamo in privato a questi sondaggi. Però ho preparato 4 sondaggi per voi. Allora, vi regalano una Tesla Cybertruck, ma dovete ascoltare per sempre solo Ultimo. Sì o no?
1: È da
2: Da
1: Roma.
2: Roma si può,
0: Non si può.
2: rifiutiamo.
0: Rifiutate la Tesla, ok. Soldi infiniti, ma vi dovete svegliare ogni giorno alle 6 per andare in palestra e poi ovviamente fare una doccia ghiacciata.
2: Ah, io
1: Praticamente
2: la, già la famo.
1: c'è anche dei lati negativi questa cosa.
2: Accettiamo.
0: Questa
2: Sono
0: strada.
2: soldi infiniti.
0: Soldi infiniti, soldi
2: Soldi, no
0: infiniti.
2: Bitcoin.
1: Ma la vita nostra già.
0: Soldi infiniti. Poi questo. Più sottile, Botox gratuito eterno, ma dovete tifare Roma.
2: No, vabbè, ci ho messo una vita a fammele venire, ne cito
1: Peccato.
2: una.
1: Peccato.
0: Cosa vedete che io qui avrei vacillato?
1: Sì?
0: Io forse lo
1: Io
0: voglio il
1: recentemente ho
0: Botox.
1: visto questo video di questi pischelli su Instagram. Si può dire questa
0: Sì,
1: parolaccia?
0: si può dire
1: Ok.
0: su Instagram. Che comunque è peggio dei
1: Eh
0: replay,
1: no, è peggio di quell'altra con la M e finisce con Ubi.
0: No, per carità.
1: E praticamente erano proprio, cioè era un ragazzo che becca questi due pischelli e gli fa: ma ve dovete fare lo scudetto gigante con l'aquila da Lazio su tutta la schiena, però vi danno 2 milioni di euro. E era proprio una domanda seria, cioè loro la
0: Serie.
1: prendono seriamente, quindi la cosa, perché di solito uno risponde, tanto non ti danno, no? Però invece loro, come fanno gli uomini, iniziano a
2: No,
1: pensarci
2: deve essere serio, se
1: seriamente,
2: no mori,
1: e quindi
2: certo.
1: esatto, loro iniziano a dire: vabbè, però fra, sono 2 milioni, poi mi faccio il
2: Poi faccio
1: laser.
2: il laser.
1: E allora poi quello gli risponde ancora
0: Non
1: più
0: te lo
1: serio:
0: puoi fare.
1: no, laser te lo puoi fare, se no. E no, no, no, no, però era tutta una diatriba: vabbè, però fra 2 milioni
2: Metto sempre la
1: a casa
2: maglietta.
1: armare a Freggiane davo compra. E però c'era lo scudetto da Lazio sulla schiena quando va a armare,
0: Ma il
1: fra.
0: rispondente è della Lazio o della Roma?
1: Nella Roma.
0: Ah,
1: Roma.
0: ecco perché dicevo,
1: Roma.
0: è su
1: E alla
0: questo.
1: fine comunque rinunciava,
0: Ma
1: povero.
0: perché? Oddio,
1: È
0: per Dio mio,
1: tosta.
0: io non lo so, io sono facilmente corrottibile, questo lo dico in radio, se
1: Questo
0: qualcuno mi vuole
1: anche noi,
0: corrompere, ma
1: credo.
0: magari ditemi quello che devo fare per
2: Forza,
0: prendere per
2: venite.
0: 50 euro e due sigarette. Magari, sto già là a prenotare appuntamento per farmi il
1: Infatti
0: ritratto dei Ticanio.
1: ci fa ridere di questi giochi che noi molto spesso partiamo con: ma tu per 1.000 euro faresti, poi alla fine è tipo: ma tu per 100 euro ti faresti fa un buco in bocca che tipo quando mangi esce la roba dalla guancia, ma pure per 50 dovrei.
0: Ultima domanda: bere all'infinito senza mai avere hangover, però condurre per sempre, non ironicamente, Gurulandia.
2: Io vorrei condurre Gurulandia.
0: Non ironicamente, però, serie.
1: Io questa l'accetto.
2: Io
1: Io
2: pure.
1: questa l'accetto.
0: Vedi, perché
2: No,
0: qua.
2: io vorrei condurre Gurulandia senza. Cioè, voglio solo
1: Fine.
2: condurre Gurulandia. Fine, cioè.
1: Non era una sfida la tua, era una dichiarazione di
2: Possiamo.
1: intenti.
0: Posso fare un appello agli amici di
2: Posso anche avere gli
0: Gurulandia? I
2: hangover?
1: fan.
0: I fan, amici che ci
1: Posso
0: seguono
1: bere e poi
0: sicuramente.
1: condurre Gurulandia. Faccio tutto in
2: Ubriaca, però.
0: termini. Senza alcuna conseguenza. Va bene, vi ringrazio per aver partecipato a questo straordinario gioco che ho scritto boh, de corsa prima mentre stavo venendo qua.
1: Stupendo.
0: E, adesso, andando verso la fine di questa puntata, ma forse ci salutiamo, dai, ci salutiamo prima, così poi metto la
1: Salutiamoci.
0: canzone, chiudiamo e se ne andiamo. Allora, volevo ringraziarvi innanzitutto
2: E
0: di essere
1: grazie. E questo è un grande
0: state qui.
1: onore
0: E
1: perché
0: fino a
1: comunque è
0: qua,
1: un onore.
0: a posto. Poi volevo ringraziare chi ci ha ascoltato, ovviamente,
1: Ovvio.
0: numerosissimi. Vi do appuntamento ogni giorno alle 18:30 su No Name Radio. Infine, io ve la butto lì perché questo è anche uno spazio
1: Sì.
0: promozionale. Ci cioè siete venute, siete state un'ora qui. Progetti di cui parlare, da
1: C'amo
0: promuovere.
1: un cazzo da fa. Se siamo venuti apposta a ripulisse l'immagine. Perfetto. Ci fanno i reel dopo sta cosa, perché sennò noi non usciamo per mesi.
2: No, ci servono contenuti.
0: Infatti ci sbrighiamo. Per favore, voi che guardate questo reel, engagement, che così l'algoritmo
1: pubblicata a galla, serve...
0: post in collab,
2: tutto. Perché abbiamo il profilo che più 0, l'altra settimana era più 1, quindi mo ci
1: calcola se ci saltano sti contenuti, cioè è finita per tutta la settimana.
0: Cerchiamo di uscire presto, cerchiamo di uscire. Poi un appello al social media manager che era qui fuori, per favore, ti prego.
1: Ora dopo andiamo a mo subito salutiamo, andiamo a cercare.
0: Facciamo pubblica subito.
1: Manda gli airdrop.
0: Comunque io vi saluto con un inno alla mascolinità tossica, che però io amo molto, di un altro grande romano che in questo giorno di pacificazione urbana, possiamo dire, che tifava Inter, quindi alla fine non è...
1: Onore al gemellaggio.
0: Onore al gemellaggio, è vero, effettivamente anche
2: quando
0: questo.
2: Quando gli pare.
0: È Franco Califano. Franco Califano con la bellissima Io non piango, dal disco Tac del 77. Califano, che ho scoperto proprio oggi che è stato presidente del Torrevecchia Calcio tra il 79 e l'80, che è il mio quartiere. Mi è uscito oggi un video su Facebook, ero incredula perché io sono di Torrevecchia. Il mio presidente è Califano. Scusa, sono dure, sto dice salutiamo.
2: Salutiamo mai.
0: Ciao. A domani, grazie mille.
1: Ciao,
0: Valeria,
1: grazie,
0: e Maria Chiara.
1: Ciao.

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Thug. The Thug, baby. Yeah.

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

orizzontali con su degli avanzi. Sono 4-5 in piedi dinanzi. Amici da sempre ma parte serate così e non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni. Passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono

ogni tanto sembra lui che guarda me e mi nascondo nella metro.

in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo.

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti del

lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io. Vago strade senza meta, come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

a voce bassa. Un po' che mi piace quella ragazza, e di Caracas. Hai detto che se piace pure a me, niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile, nella mia felpa e lasci il macchiaggio. Oggi il mio T-Max mi

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Rai Radio
1: Sat
0: Kids,
1: hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sei per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre, per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito, che magari un domani si alzano tutti come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno ed addosso c'ho sempre qualcosa che è in tinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.
1: Sempre alla

nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

cosa che c'hai, sei presa male, ah, hai rotto un altro cellulare. Cosa mi chiami solo se stai male? Ho casa nuova e devo sistemare.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Yeah.

0: cosas que surcan el cielo.
1: Talk Length Radio. 1, 2, 3.

0: man.
1: Ciao, siamo Chris
2: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
1: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
2: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
1: E questa è
2: Ti manca l'aria.

Una luce nel buio la trovi solo dentro di te. Ti cambia la morale del film. Lo so da quando ero un kid che un vero rimedio non c'è per la febbre del venerdì.

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia questa radio.
1: Un'altra.
0: Sei io. Sì, la quinta in due giorni.

cantare. Te do a credere di farli intellettuale. Te do a deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole, fa il cazzo che gli pare.

0: Zero.
1: Quasi che, capito, mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette,
2: sì, sì,
1: per
2: tra virgolette,
1: dico, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: È assurdo,
1: assurdo.

0: Buonasera, buonasera. Stavo litigando con il pulsante del microfono che sta due giorni che funziona male. E qua faccio un reclamo alla RAI ufficialmente: si accende e si spegne quando gli pare a lui. E comunque, benvenuti e benvenute a Wunderkammer, la trasmissione col piacere di condurre sulle frequenze digitali di No Name Radio da lunedì al venerdì in rigorosa diretta. Dalle 18.30 alle 19.30 e dopo due giorni di atroce solitudine in questo grande studio in via Asiago, sono molto felice di avere oggi una ospite, una cantautrice e produttrice italiana di stanza, come si suol dire a New York, che è Birth.
1: Ciao, grazie dell'invito intanto.
0: Grazie a te di esserti prestata a questo che amo definire un sequestro lampo. Sarà un'ora di musica e chiacchiere.
1: Che bello, ok.
0: Quindi così, vediamo come va. E ti presento a chi ci ascolta e non ti conosce. Appunto, tu sei qui perché è appena uscito, da pochissimo, il 24 aprile per Carosello, il tuo primo disco tutto in italiano, senza fiato, dopo tre album in inglese, quindi un nuovo inizio proverbiale importante, e tra due giorni salirai per la prima volta sul palco del concertone del primo maggio. E non per mettere il dito nella piaga, ma come stai? Come te la passi?
1: Allora, diciamo che penso sia una delle settimane più incredibili della mia vita, insomma, okay. Iniziare con l'uscita di un disco e concluderla con il concertone, penso sia anche il sogno un pochino di molte persone, sicuramente è il mio. E sono contenta, sicuramente le cose da fare sono molte, variegate, e io voglio farle tutte bene, il che a volte è veramente una, insomma, un grande impegno, un grande effort ci vuole per fare tutte le cose o provare a fare le cose fatte tutte bene, e, però insomma è anche ciò che ho scelto e sono contenta.
0: Beh, che bello. Ma tu eri una ragazzina che veniva a Roma per assistere al concertone da pubblico o l'hai sempre guardato da casa? Hai dei ricordi di concertone?
1: Ma io l'ho sempre guardato da casa, anche perché devo dire che a Roma ci sono venuta sempre e solo per lavoro, non l'ho mai visitata, però vorrei, infatti, perché
0: la prossima volta.
1: Sì, la prossima volta, anche stavolta va così, e quindi sì, sempre dal divano di casa, con prima con mio papà, mia nonna, però bello anche da lì, devo dire.
0: Sì, molto comodo. Io anche da romana, devo dire, comunque sono andata molto poco nella mia vita, perché ho la pressione bassa, è una buona scusa questa, cioè faccio un po' fatica a stare tutte quelle ore sotto al sole, sono
1: sì,
0: anziana.
1: Sì, no, ma ci sta, sono contenta comunque, insomma, la folla è sempre carica e calda, quindi insomma è bello anche poterlo vedere dal divano, perché insomma comunque mi sembra che il pubblico sia numeroso sempre, ecco.
0: Sì. Senti, andiamo subito ad ascoltare un bel pezzo dal tuo disco appena uscito e poi continuiamo con la nostra conversazione. Andiamo ad ascoltare Bene da sola.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Sono qui con Birth, il tuo vero nome, e Alice Bisi. Ti posso chiamare Alice?
1: Ma certo, per piacere, chiamami
0: okay,
1: Alice. Cioè,
0: no,
1: chiamami come vuoi, insomma, però Alice va benissimo.
0: Perché poi viene quella cosa un po' performativa di pronunciare Birth con l'inglese Birth,
1: sì.
0: Che mi sento patetica e quindi per favore.
1: Sì, no, ma figurati io, capì? Che poi me lo sono scelto questo nome, giustamente, mi piace anche tanto e mi piace avere sempre un pezzettino di New York con me, anche adesso che canto in italiano. Però sicuramente sì, io sono qui, ah ciao, io sono Birth, e poi
0: Birth.
1: dopo.
0: Fa un po' ridere, fa un po' ridere.
1: Sì.
0: Si regge quell'effetto un po' VJ di MTV, che quando ero piccola mi ricordavano queste pronunce estreme. Ma ecco, a proposito di lingue, tu mi servi su un piatto d'argento, la prima domanda che io ti volevo fare. Cioè, a livello di scrittura, di ispirazione, questo è il tuo primo disco ufficiale tutto in italiano. Come cambia? Cosa cambia per una cantautrice? Lost in Translation magari non c'è più, non lo so.
1: Cambia tanto e il processo poi di reimparare a scrivere in italiano per me è avvenuto in 2 anni, devo dire, cioè non è stata una cosa così immediata. L'inglese è una lingua che parlo, che sento mia in modo molto viscerale e allo stesso tempo però io fai conto, quando mi sono trasferita a New York, che sono sempre stata super esterofila, cioè tipo dalle medie, no? Quando ho scoperto MTV ho iniziato ad ascoltare solo musica in inglese e trasferendomi a New York invece ho iniziato ad ascoltare solo musica in italiano. Ma io ora ti parlo, ora proprio non solo, ma veramente tanta, tanta musica in italiano. E Mina, Gino Paoli, Lucio Battisti, l'ho ripresi, secondo me un pochino per nostalgia, un pochino per volermi sentire più vicina a casa. E quindi poi, da un lato c'è stata questa cosa, io scrivo in freestyle, quindi io la parte musicale, diciamo, insomma, inizio ad armeggiare un pochino, magari faccio il beat, magari suono, strimpello la chitarra, poi faccio partire, insomma, mi faccio partire da sola e faccio uscire le cose dalla mia bocca, non ho tanto controllo di ciò che esce fuori. E è successa questa cosa curiosa per cui io, scrivendo magari il brano in inglese, o volendo magari scrivere il brano in inglese, iniziavo però ad metterci delle frasi in italiano. Quindi ho scritto questo pezzo brutto, se posso dire, metà in italiano, metà in inglese. E poi ho detto: caspita, voglio provare veramente a scrivere un brano in italiano, vedere come mi sento. Perché non lo so, dicevo: caspita, ma quindi, ma chissà se riuscirò. L'ho scritto, mi ha emozionato molto. Il brano, fra l'altro, è Senza fiato, che è la title track del disco. Non sapevo ci sarebbe stato un disco e non sapevo
0: E
1: che avrebbe.
0: quindi è rimasta la
1: È
0: canzone
1: rimasta la
0: poi.
1: canzone, è rimasta invariata fra
0: Bellissimo.
1: l'altro a livello testuale, le altre ci ho lavorato molto. Mi è uscita di getto proprio così. E che cos'è? Che, diciamo, poi a livello di differenza tra le due lingue, quando poi ho iniziato anzi, ho continuato a scrivere perché ho detto: ok, caspita, mi piace, forse voglio continuare a esplorare anche altre sonorità. Ho scritto bene da sola il brano che abbiamo appena sentito. E la cosa, diciamo, che ho notato subito e che mi ha fatto notare Veronica Più, con cui ho lavorato tanto ai dischi, che mi ha insegnato tantissimo, è il fatto che, per esempio, io magari avevo un'immagine che però era un'immagine molto grande. Intanto, ovviamente, la prima cosa che ho capito dell'italiano, reimparando a scrivere, è il fatto che l'italiano necessita di immagini per esprimere l'emotività. In inglese, no, c'è la parola to feel, feeling. In italiano, feeling c'è emozione, c'è sensazione. Feeling, secondo me, raccoglie entrambi questi termini in un modo che in italiano non c'è, che almeno io non ho trovato.
0: Il sentire italiano ha più
1: Sentire, I
0: sfumature.
1: feel, cioè dire I feel questa cosa è diverso da dire io sento, secondo me, proprio a livello di sfumatura. E quindi cosa devi fare? Quindi devi prendere le persone e le devi mettere nella stanza insieme a te, nella stanza del tuo cervello, nel tuo cuore, nella tua cassa toracica, e raccontarglielo tramite immagini. E una volta che racconti, inizi a usare le immagini, poi c'è anche il discorso di quanto grande sia un'immagine, no? C'era questa cosa, Veronica, appunto, che ha lavorato i testi con me, magari io le mandavo questi freestyle e poi lei mi sottolineava: cioè, guarda, questa frase è troppo grande, cioè è troppo generica.
0: E invece è una sorta di editor dei testi.
1: Sì, e spacca, Veronica.
0: È interessante perché non mi capita spesso di sentire questo tipo di metodo.
1: Sì, sì, sì, questo è il modo in cui abbiamo lavorato a tutto il disco, a parte Senza Fiato, appunto, che è il suo mondo, diciamo, è proprio una cosa venuta a rigetto così. Proprio per cercare di essere, di non sprecare neanche una parola, cercare veramente di dire al meglio quello che volevo dire per ogni brano. Poi ogni brano è diverso, ogni brano è un pezzo di consapevolezza diversa per me. Sono cresciuta tanto scrivendo questo disco. E quindi sì, le immagini, diciamo, devono essere sempre, cioè non devono essere, però a mio avviso sono molto più efficaci quando sono piccole e personali. Sì. È come se in un certo senso diventassero più universali, più personali sono, e quindi è stata una grande sfida per tante ragioni.
0: È interessantissimo perché, ripeto, da come mi racconti, la scrittura di questo disco è quasi più un metodo proprio da narrativa, da romanzo, e mi affascina questa cosa qui. E adesso, allora, prima di procedere con la nostra conversazione, perché ho un sacco di domande da farti su questa questione linguistica, Italia, Stati Uniti, comunque andiamo ad ascoltare un cantautore italiano che mi sembrava cadesse proprio a fagiolo in questo discorso di recupero anche un po' della tradizione italiana, che è forse un po' didascalicamente Franco Battiato, però insomma gli si vuole bene, con Sentimento Nuovo da La Voce del Padrone del 1981.

0: Franco Battiato per la prima volta sulle frequenze digitali di Wunderkam, e mi sono resa conto che non l'avevo mai messo e l'ho scelto oggi come il cappello di Harry Potter, come traccia che potesse essere affine alla conversazione che sto avendo con Alice in Arte Birth. Ti piace Battiato?
1: Ma sì, in realtà questo disco in particolare l'ho veramente scoperto qualche mese fa, perché ho fatto un'esibizione e dovevo portare una cover, e la cover è stata Segnali di vita, proprio di questo disco, un brano bellissimo.
0: Bellissimo, sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Mi è stata data questa cover, in realtà io non mi sarei mai voluta misurare con Battiato perché lo trovo veramente immenso, però devo dire che mi mancava un po' e invece ho scoperto una bellezza, una sensibilità, un gusto anche molto italiano che invece in altre canzoni non avevo percepito. E infatti in Segnali di vita, per esempio, c'è questo arrangiamento con gli archi veramente pazzesco che mi fa...
0: Rosalia!
1: Ma proprio Ennio Morricone, sì, cioè, sì. Capito? No. Bellissimo, vabbè.
0: Ed ecco, tornando alla questione identitaria culturale, questo oceano tra Italia e Stati Uniti, qualcosa di cui stavamo parlando mentre eravamo fuori onda è l'ironia del fatto che tu ti sei trasferita a New York, più precisamente a Brooklyn, nel marzo del 2020, esattamente un giorno prima che chiudessero i confini del paese. E io che sì. Mi lamentavo che mi ero appena trasferita in Giambellina a Milano, c'era qualcuno... che stava peggio di me. No, appunto, scherzi a parte, la domanda parte da una banalità che è: perché sei andata lì? E continua con una seconda domanda, un po' per farmi gli affari tuoi, che è: perché sei rimasta? Cosa ti ha poi fatto rimanere per tutti questi anni lì?
1: Allora, io la prima volta che sono stata a New York sono rimasta veramente folgorata. È stato nell'estate del 2018, ho fatto un piccolo tour da sola in giro per gli Stati Uniti e la prima tappa era Williamsburg, un posto a Brooklyn, e non avevo mai percepito un'energia così carica di creatività e di cultura come in un posto come New York. Non mi era proprio mai capitato e mi sono sentita molto a casa, tanto che poi quando ho avuto la possibilità di registrare il disco con Carosello abbiamo deciso di farlo proprio a New York. Lì ho iniziato il disco, un disco che è due dischi fa in realtà, che si chiama Wow, che è uscito poi nel 2020, e durante il lavoro su questo disco io ho conosciuto uno dei miei più grandi collaboratori, che ha lavorato anche a questo disco come mixing engineer e mastering, che si chiama Robert Dorsey, LB, e lui mi ha preso sotto la sua ala, mi ha fatto fare da assistente negli studi più belli di New York. Ho fatto da assistente in studio con Her, H-E-R, con cui lui poi ha vinto il Grammy quello stesso anno, e ho iniziato a farmi un sacco di amicizie, e mi sono anche innamorata, diciamo, facendo un po' un flash forward di questa cosa qua. Proprio a marzo 2020 usciva il mio disco, quale città migliore per presentarlo se non New York? Ho fatto una festa, perché ancora, diciamo, il Covid era proprio inizio ancora, il Covid non era chiaro cosa fosse o se ci fosse, e subito dopo sono stati chiusi i porti, cioè praticamente seriamente la giornata dopo è stato chiuso tutto, con tutte le varie conseguenze. Io però ero lì con i miei amici, con persone che facevano arte, innamorata.
0: Ma che tornavi a fame,
1: e quindi ho detto: caspita, ma se io torno in Italia chissà quando tornerò. E quindi sono rimasta, mi sono sposata e niente, sono rimasta con grande gioia di mia madre, ovviamente, che era lì dall'altra parte del mondo, che diceva: ma davvero, ma perché, ma come? E io poi per discorsi burocratici non sono potuta tornare per altri 2 anni e mezzo a casa in Italia, perché il processo della green card è molto lungo,
0: certo, sì,
1: e non puoi proprio lasciare finché non hai il permesso di viaggio, ed è stato veramente surreale, veramente tutto surreale. Penso che se avessi dovuto sceglierlo non lo so se l'avrei fatto con questa leggerezza. Mi sono capitate le cose E io ho preso decisioni mentre capitavano. Sono contenta di aver fatto questa esperienza e sono contenta anche di essere rimasta. Adesso stare molto in Italia, devo dire però che mi piace molto. Cioè, anche perché trovo che New York in questo periodo sia cambiata tanto, in questi, diciamo, ultimi 6 anni in cui ho vissuto lì. E vedo tanto, tanto fermento, quasi un po' la stessa energia che percepivo a New York nell'industria musicale italiana di adesso,
0: Eh
1: indipendente.
0: sì, è vero.
1: E quindi mi piace questa cosa, sono contenta.
0: Beh, adesso ce l'hai la green card, volendo poi andare
1: Adesso io ho il
0: avanti e indietro.
1: passaporto americano,
0: Ah,
1: io
0: beh,
1: sono cittadina
0: allora
1: adesso, sì.
0: torni quando vuoi. No, però è
1: Sì.
0: interessante perché sembra veramente che ci abbia messo un po' lo zampino il destino. Ora, non so se tu credi in queste cose, però che quasi tutto ti abbia trattenuta lì, per qualche ragione devi stare a New
1: Io
0: York.
1: ci credo in queste cose. No, poi, nel senso, alla fine, che sia stata una mia decisione o che sia stato il destino, un insieme di queste, alla fine è la strada che ho percorso e che mi ha portato a un disco come Senza Fiato, che veramente ha tanta New York dentro. Pur essendo in italiano, penso che sia il disco con più America dentro che io abbia fatto. E quindi sono grata e contenta al destino, alla vita, all'universo, a
0: Al
1: quello che è.
0: caso, a
1: Al
0: chi per
1: caso, ma
0: loro, a
1: chi?
0: chi per
1: Sì,
0: loro.
1: esatto.
0: Andiamo ad ascoltare un gruppo molto interessante di una ventina di anni fa che vengono proprio da Brooklyn, più precisamente Williamsburg, all'epoca luogo in cui la creatività fermentava, adesso un po' meno perché i costi degli affitti si sono alzati. Comunque andiamo ad ascoltare le Are You Where Simone con A Violent Yet Flammable World.

0: Le Are War Simone direttamente dal 2006 e da Williamsburg. Io sono qui con Birth per parlare, in realtà è solo una scusa parlare del suo nuovo disco Senza Fiato. Stiamo parlando un po' di tutto, di musica, di New York, di Italia, di composizione. Ed ecco, a proposito, ho letto con molta curiosità e molto interesse il tuo racconto traccia per traccia di Senza Fiato. E tra tutte le descrizioni, insomma, che hai fatto, quella che mi ha un po' colpito di più è quella del pezzo intitolato Jumanji, in cui tu hai raccontato che è stato ispirato da un guardaroba di 3 metri quadri in cui lavoravi in un locale di Bushwick. Dici testualmente: vivendo di mance, assimilando ritmi e sembianze di una creatura notturna e una vampira. I miei turni andavano dalle 18 alle 4 di notte.
1: Esatto.
0: E devo dire, mentre leggevo questa roba, mi venivano in mente anche un po' a livello immaginifico, tipo le fotografie di Nan Goldin, che aveva scattato, insomma, tra gli anni 70 e 80 a New York. Lei viveva di notte, tutti i suoi amici lavoravano, creavano, facevano cose di notte. E quindi volevo chiederti quanto questa cosa abbia tolto energia alla musica, perché immagino che comunque sia molto faticoso di base in una società come quella statunitense dover comunque sempre rincorrere la mancia, una stabilità economica, ma quanto allo stesso tempo ti ha poi ispirata nella tua musica, perché immagino tu ne abbia viste di cose in quel guardaroba.
1: Ne ho viste molte. Devo dire, la cosa bella di fare la guardarobiera è il fatto che il momento più tranquillo che hai è il vivo della serata, perché tutti, magari molti, sono già arrivati, nessuno vuole ancora andare via, e quindi tu, io tra l'altro avevo proprio una sorta di oblò sulla sala principale, che aveva il palco, ma soprattutto c'erano tante feste, tanti eventi con DJ, tante cose di questo tipo, anche tipo c'era la serata Bollywood queer, c'era la serata ma veramente di tutto, cioè Afrobeats, tutte le settimane c'erano più party Afrobeats, e quindi veramente vedevi, ma c'erano anche cose invece più tipo il brano che hai appena messo, pure più rock, oppure garage, c'erano veramente
0: di tutto, meta.
1: Sì, sì, sì, veramente di tutto, e quindi vedi proprio un pochino tutto il mondo che bazzica intorno a New York, e lo vedi al vivo della serata con le persone super ubriache, che insomma vedi delle cose incredibili. Sicuramente ha influenzato molto in generale il mio vivere a New York, mi ha aperto gli occhi su una rabbia che io ho sempre provato tanto nei confronti del classismo, nei confronti semplicemente della disparità, ok? E in quanto dicevamo prima, sono della bilancia, io odio la disparità, odio tutto ciò che riguarda questo mondo, e quindi, insomma, se prima magari era una rabbia molto grezza, mi viene
0: giovanile,
1: da dire,
0: magari,
1: che non trovava un posto a New York, in una città in cui nel Lower East Side tu hai un blocco sfarzosissimo e ricchissimo, e accanto hai un blocco con le persone che dormono per strada, e vedi questi due mondi che si scontrano e si incontrano in continuazione. È veramente difficile ignorare queste cose, non che io abbia mai volutamente ignorato niente, però ti dà proprio una consapevolezza diversa, perché tocchi con mano veramente gli estremi, veramente gli estremi di questo, poi di fatto dei danni, senza girarci troppo intorno, che io ritrovo nel tardo capitalismo, no?
0: Certo, sì, sì. Beh, di cui poi gli Stati Uniti e New York sono poi anche un po' il,
1: certo,
0: simbolo,
1: la capitale, sicuramente.
0: L'accelerazionismo.
1: Sì, sì, sì. Ma io, sì, e quindi sicuramente lavorare al guardaroba, quanto mi ha tolto... Alla fine mi viene da dire, comunque ho scritto il disco, ce l'ho il disco, ce l'ho in mano, è un disco che magari parla anche di cose che le persone della mia generazione, cioè in cui le persone della mia generazione possono ritrovarsi, perché non sono sicuramente l'unica che ha lavorato 10-11 ore al giorno e poi tornava a casa e magari voleva seguire il proprio sogno e lavorava ancora di più, nel senso, anzi, siamo in tanti, siamo talmente in tanti che questo disco per me è un po' un segnale di fumo anche per questa cosa qua. È però una cosa non sostenibile, cioè io l'ho fatto per 4 anni, 3 anni e mezzo, oddio, l'ho fatto per 4 anni,
0: Non
1: tre anni e
0: cade.
1: mezzo. Esatto, già quando ci penso,
0: Esatto,
1: capito?
0: un
1: Per le persone
0: mancamento.
1: in ascolto sono scivolata.
0: Però qui ce l'abbiamo, volendo, la sanità pubblica, quindi ti possiamo portare
1: Esatto,
0: pronto
1: esatto.
0: soccorso.
1: E però questa cosa anche, insomma, del veramente dover rincorrere le mance e del faticare così tanto ad arrivare a fine mese che tu proprio vedi, paghi l'affitto e c'hai il conto a zero, o a volte il conto a meno 50, mi è
0: Sì,
1: capitato
0: sì, sì.
1: tante volte di avere il conto a meno 50.
0: Quasi un videogame sopravvivere in questo tipo di
1: Eh
0: sistema.
1: sì, esatto, anche perché la cosa che a me fa riflettere molto è il fatto che sia veramente solo un gioco di fortuna, che la meritocrazia come la conosciamo noi non esiste più. E magari so che non tutti la pensano come me, e va benissimo. E io sono convinta che magari qualche decade fa fosse più facile arrivare. Adesso è solo fortuna. Devi essere non solo al momento giusto, nel posto giusto, ma è veramente, non lo so, anche a parità di talento, anche a parità di capacità.
0: No, sono aumentate le variabili e di base accresciute le diseguaglianze, cioè la Palissiano, insomma, quindi
1: E
0: anche
1: posso
0: questa
1: dirti
0: storia.
1: una curiosità? Tu
0: Vai.
1: sai il gioco del Monopoli com'è che è nato?
0: No, aspetta, dimmi di più.
1: Perché parla proprio di questo, e anche nel mio brano Jumanji utilizzo l'immagine, parlando di immagine appunto del gioco da tavolo e del gioco poi del film, insomma, che ti risucchia letteralmente, perché lo trovo molto calzante. Il Monopoli è stato inventato, se non mi sbaglio, insomma, nel tardo 1800 da una donna, fra l'altro non mi ricordo il suo nome, ma spacca, grandissima, grandissimo personaggio. Perché lei l'ha inventato per far vedere che il capitalismo non funziona. Cioè, era tipo una meme, era un gioco che l'ha inventato come gag per dire: ah, vedi, quando giochi al gioco del capitalismo, non puoi, cioè vince solo uno,
0: Sì. E
1: c'è il monopolio e tutti gli altri rimangono sotto, rimangono
0: hanno un
1: fregati.
0: sacco di sfighe, tra l'altro, nonostante l'aver speculato e tutto il resto. Wow, non la sapevo questa cosa. Grande storia, me la rivendo.
1: E poi adesso sì, ma certo, e poi invece, capito, è diventato una cosa tipo un gioco da tavolo. Ah, grande, giochiamo in famiglia. Io ci giocavo sempre da piccola. Però effettivamente è stato inventato per quello. E se ci pensi, ha senso. E adesso anche, insomma,
0: Mega
1: si vedono
0: senso.
1: adesso un pochino i risultati.
0: Andiamo avanti tra poco, andiamo ad ascoltare un pezzo della nostra rotazione che è di Disgaccia. Ti piace Disgaccia?
1: Si spacca,
0: Spacca,
1: disgaccia.
0: pure a me piace. E questa non è una canzone su New York, ma possiamo dire su Tokyo. È Tokyo Drift, appena uscito venerdì.
2: Yo baby, sono le 6:30 del mattino, sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio yin, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il drift.

0: Ed eccoci qua, tornati in diretta con Wunderkammer e soprattutto Bert, che ci sta raccontando un sacco di cose interessanti sulla musica, su New York, sulla scrittura. Penso e spero che questa sia una puntata ascoltata da musicisti, aspiranti musicisti, perché ci sono un po' di chicchette. E infatti, in realtà, la domanda successiva che volevo farti è adesso che, insomma, sei molto giovane, ma sono passati 10 anni dal tuo esordio, quindi di base sei, insomma, una professionista del settore. Hai iniziato a scrivere, tra l'altro, piccolissimo, ho scoperto a 6 anni, giusto? Confermi questa cosa?
1: Confermo.
0: Quindi quanti anni sono di carriera, se consideriamo?
1: No, vabbè, non so se considererei le mie canzoni, insomma, da piccola, però ho iniziato a scrivere canzoni, diciamo, con la volontà di esprimermi, esprimere la mia emotività, su intorno ai 15 anni, quindi un bel po' di tempo.
0: Ok, quindi un po'.
1: Più di 10 anni, sì.
0: Ed ecco, mi ha colpito una frase che tu hai scritto poi nel post Instagram con cui annunciavi l'uscita di questo disco, che nella sua semplicità effettivamente era potentissima, che è: che fortuna vivere di musica, che non è scontato per niente in un ambiente, insomma, come quello delle arti, poi in generale, riguarda il cinema, la letteratura, insomma, è una fortuna poter vivere di queste cose. E quindi la mia domanda è: che consiglio daresti a chi vorrebbe vivere di musica nella sua vita?
1: Ce ne sono talmente tanti, che sono poi consigli che darei alla me di 10 anni fa, alla fine. Beh, no? E volevo solamente dire una cosa riguardo che fortuna vivere di musica, perché abbiamo parlato prima, no, di capitalismo, e mi collegherò poi, sì, dopo, sì, anche alla risposta di questa domanda. Io penso che sia una grande fortuna vivere di musica, fare arte, perché ti dà la possibilità di esplorare te stesso, di guardarti dentro, di guardare il mondo intorno a te e trarre le tue conclusioni, no? Ti dà il tempo, se lo puoi fare, proprio di fare questa cosa, che non è per niente scontato, perché, diciamo, la maggior parte della popolazione mondiale invece lavora 15 ore al giorno, i miei genitori, per dirti.
0: Ma pure i miei, che saluto.
1: Ciao a tutti, papà.
0: I genitori che
1: state lavorando mentre noi siamo qua a parlare.
0: Esatto,
1: beh, bellissimo.
0: Stanno tornando.
1: Esatto, cosa? Esatto. E, no, mia mamma sta iniziando adesso, perché lei lavora nel ristorante. Quindi
0: niente.
1: Neanche lei non staccherà. Esatto. E quindi, diciamo che trovo che ci sia, oltre a questa grande fortuna, una grande responsabilità. Io ho determinate consapevolezze, sia a livello emotivo, sia a livello sistemico, strutturale. Ho il tempo di fare queste considerazioni, perché faccio questo nella vita, ma non è per niente scontato. E a me dà fastidio quando si guarda le persone dall'alto verso il basso, che magari hanno idee politiche, idee, insomma, opinioni diverse. E quindi diciamo, per me il consiglio che vorrei dare è quello di sfruttare il tempo a disposizione per chi vuole vivere di musica, a farsi domande, ad essere curiosi, a esplorare il più possibile e a cercare di arrivare ad una verità che possa essere qualsiasi cosa, cioè che può essere veramente qualsiasi cosa, perché poi penso anche che sia la cosa più difficile, ma la cosa più bella, trovare la propria voce.
0: Il proprio sguardo,
1: sì,
0: insomma,
1: proprio tutto sguardo,
0: collegato,
1: esatto,
0: in un certo senso.
1: Esatto, sì, quindi avere sempre curiosità e voglia di arrivare al centro, al profondo delle cose, e poi di provare a rappresentarlo in modo accurato. Anche, e questo forse è il vero consiglio pratico che mi viene da dare, anche se ci vuole tanto tempo, anche se i ritmi dell'industria musicale non te lo vorrebbero concedere, fare una cosa di qualità, una cosa in cui credi, una cosa che è fatta tutta come vorresti te, ha un valore inestimabile. E se deve aspettare, se il singolo deve aspettare 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, se l'album deve aspettare 2 anni, aspetta 2 anni, va bene.
0: Sì, sì.
1: Cioè, poi è ovvio che non può passare troppo tempo, perché dopo cambi anche tu con le canzoni che fai, e quindi è importante che quando fai uscire i brani siano ancora freschi dentro di te, però allo stesso tempo devono essere rappresentativi di un qualcosa di vero dentro di te.
0: Sì. Ma tra l'altro, ironia della sorte, il prossimo pezzo che ho selezionato per questa puntata è un pezzo di Frank Ocean, che è proprio secondo me il simbolo di questo ragionamento. Lui, come si dice a Roma, non gliene può fregare di meno.
1: Ma
0: esce quando
1: lui. Ma c'ha ragione, ma infatti, cioè, ma lui a me personalmente, ma a tantissimi altri artisti, lui ha cambiato la vita,
0: sì, sì.
1: Il modo di scrivere. Quindi bravo Frank Ocean.
0: Vedi, ci ho azzeccato. E questo è un singolo che lui ha fatto uscire nel 2019 e sembrava mo arriva l'album nuovo, invece niente, ha fatto uscire questo singolo e poi se ne è proprio allegramente sbattuto. Grande Frank, si intitola DHL, appunto è del 2019.

0: Allora, io non so se voi vi siete resi conto che è partito completamente a buffo, per usare un termine diciamo tecnico, e non sappiamo letteralmente cosa sia successo. Sto qui con Bert, ci stavamo interrogando. Una maledizione, un malocchio, un banale glitch tecnico.
1: Chissà.
0: Il bello della diretta.
1: I poteri forti.
0: I poteri forti che ci hanno sentito parlare male del capitalismo. Hanno detto fermate tutto subito. Può essere, forse da oggi diventerò complottista.
1: Ma io posso dire, sono talmente sfigata con la tecnologia che secondo me è tutta colpa mia.
0: No, non dirlo neanche per scerzo, che tu giorni c'è una cosa importante. No, non apriamo.
1: Ma ci mancherebbe.
0: No. Allora, no, in realtà io mi voglio godere questi ultimi 10 minuti di trasmissione che abbiamo. Devo dire, mi dispiace tantissimo che sia saltato poi a metà il pezzo di Frank Ocean, che tanto ci piace. Andatevelo ad ascoltare poi nel vostro privato dopo la fine della diretta. No, in realtà io ti volevo fare poi una domanda sul mondo del clubbing, che, tornando poi al nostro discorso un po' delle ispirazioni del disco, perché in realtà uno dei pezzi che forse preferisco è Total Black, mm-hmm. Che tu hai raccontato essere proprio ispirato dalla libertà della danza, un po' questa dimensione tribale, che però di base non è un genere che tu copri, diciamo, o ti ispira musicalmente particolarmente, almeno finora. E però che rapporto hai con quel mondo lì, inteso proprio in modo tribale?
1: Ma allora, a me piace tantissimo andare a ballare. Devo dire che non ho mai tanto tempo o anche soldi a disposizione da spendere per andare a ballare. È veramente una cosa rara. Infatti, le poche volte in cui ci vado, appunto, ci scrivo una canzone sopra, per dirti. Questo Total Black in particolare è nato da un'esperienza in un club di Brooklyn che si chiama Basement, che è un club, diciamo, un po' che vuole essere il Berghain di Brooklyn, mm-hmm. insomma, quindi c'è questo vibe check alla porta e dentro però non puoi per esempio fare foto, non puoi usare il telefono nel dance floor. Questa è una cosa molto bella secondo me.
0: Sì, sacrosanta.
1: Anche perché poi dopo, quando sono andata là, che principalmente fanno musica techno, però veramente mentre ballavo ho pensato, sono fatta per ballare, cioè questa cioè, ho avuto proprio una sensazione di pace, una sensazione di stare bene nel presente, che secondo me la musica riesce a tirare fuori, magari anche se non è necessariamente musica techno. Però la rivedo molto spesso anche per esempio suonando, però come spettatrice ai concerti. È una cosa proprio che sento tanto, questo cantare con le altre persone intorno a me, ballare con le altre persone intorno a me. È una delle poche dimensioni in cui non sento il bisogno di evadere la realtà.
0: O di performare anche forse, perché... O di performare, forse anche quello,
1: sì.
0: Un po' per me almeno sembra proprio uno spazio totalmente libero, una zona franca in cui posso muovermi come una scema e non gliene frega.
1: Mi viene quasi da dire che forse la performance è un'evasione dalla realtà. Non lo so. Mi viene quasi in mente.
0: Questa è una domanda troppo difficile per quest'ora della domani ti rispondo a mente fresca, ti mando un messaggio domani.
1: Sì, mandami un vocale. E però quindi che rapporto ho? Un rapporto di grande gratitudine per essere semplicemente un essere umano, una persona che può andare a ballare e vivere questi momenti così belli e di comunità, di collettività e basta.
0: Bene, no, mi piace questa lettura, perché poi, vabbè, in generale io ti citavo il mondo del clubbing, ma almeno per me, non so se anche per te, è una cosa che riguarda poi tutto il grande mondo un po' della musica da ballo a 360 gradi. Per esempio, io sono una grande fan di Bad Bunny, finalmente asceso al Pantheon degli dei della musica, e volevo ascoltare con te l'ultima traccia di oggi.

poi torniamo, ti faccio un'ultima domanda e ci salutiamo, ma prima si danza un po' con Devi tirar mas fotos, che è il pezzo che dà poi il titolo al bellissimo disco premiato col Grammy di Bad Bunny dello scorso anno. Ce lo ascoltiamo, ci facciamo pigliare bene nonostante i problemi tecnici e torniamo.

0: Bad Bunny, che presa bene, per usare un termine tecnico, qui in chiusura di questa puntata con Birth, che devo dire, grazie per essere stata qui, hai detto un sacco di cose mega interessanti e non è scontato.
1: Grazie a te dell'invito, delle belle domande, poi sono sempre delle conversazioni, no? Quindi...
0: questa era vera.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: No, volevo chiudere in realtà con un annuncio, poi in realtà l'ha già annunciato, però tu quest'estate sarai in tour in Italia con una band che in realtà hai costruito con una open call, cosiddetta, una chiamata alle armi sui social network, che è una cosa che ho trovato molto affascinante, perché di base uno di solito suona con quelli che già conosce, così. Quindi, come sarà questo tour e com'è stato cercarti una band così?
1: Ma allora, il tour sarà appunto una formazione di 4 persone sul palco e faremo, diciamo, sarà un po' ibrido elettronico, quindi ci saranno le sonorità del disco su cui abbiamo lavorato tanto, quindi volevo mantenerle e però ovviamente, insomma, saranno adattate invece a una dimensione più live. Come dicevamo prima, è una grande cosa che vorrei portare anch'io, non solo da spettatrice ma anche da artista sul palco, creare quel momento di condivisione in cui si balla insieme. Poi ci sono anche dei brani più intimi in cui magari si piange insieme, non lo so, io nei miei sogni la
0: e
1: vedo così.
0: Della bilancia, giustamente,
1: esattamente.
0: Cioè, si ride e si piange,
1: esatto. E l'open call è nata in realtà da un'esigenza, perché avevo voglia anche di conoscere musicisti nuovi, e siccome, insomma, sono un po' di mesi che già cominciavamo a parlare di certi festival, di certe cose che poi, insomma, tipo Miami, Spring Attitude, già erano, bollivano un pochino in pentola, ho pensato, caspita, sarebbe bello dare l'opportunità anche di fare parte di un progetto che perlomeno ha tanta cura nelle cose, a tutti, cioè a chiunque voglia partecipare, e indipendentemente da quale scuola abbiano fatto, da chi conoscano, eccetera. Quindi 480 persone mi hanno mandato un video di loro che suonano Little Rat, che è un brano del disco di Senza Fiato, e io li ho guardati tutti quanti.
0: Bellissimo.
1: Ci ho messo un bel po' di tempo, perché insomma non è... Insomma, guarda, comunque il brano dura 2 mesi. Quanto c'è soltanto, il brano dura 2 minuti e mezzo, insomma. E alla fine ho preso la mia decisione. Sono molto contenta perché i ragazzi spaccano. Mi sono trovata molto bene anche a livello personale, perché ovviamente c'è una parte di tecnica nella musica, una parte atletica, e poi una parte importantissima quando stai con delle persone su un palco, di trovarsi, di vedersi e di divertirsi soprattutto. E niente, la mia band sarà Marco Pizza alla batteria, Marco Pucci chitarra e tastiere synth, e Martina Tedesco e synth basso e basso synth, e tutti Marco.
0: Li
1: ho scelti apposta.
0: Anche questa è una teoria del complotto. Che cosa stai cercando di dirci? C'è un acronimo, un messaggio nascosto.
1: Sì, esatto.
0: Dai, che figata, grazie mille. Allora, in bocca al lupo, vabbè, per il tour, ma per i tuoi impegni imminenti, per il 1° maggio, per il disco appena uscito. Noi ci vediamo a Piazza San Giovanni.
1: Che bello.
0: Sarò lì. E
1: sarà bello vedere una faccia amica.
0: Ci scambiamo dei cenni di intesa.
1: Esatto.
0: Ricordando questa puntata. E niente, ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato anche oggi su No Name Radio. Vi do appuntamento domani alle 18:30. Con me ci sarà Daniele Rienzo, attore e musicista, e un grosso in bocca al lupo. Ah, la cara.
1: Viva il lupo. Ciao.
0: Ciao, ciao.

non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

francese, dimmi cosa non va. Se la malinconia è mia, ma la colpa è tua. Sono notti francesi, menage a toi. Che la luna è mia, mia, tua, tua, sua. Puoi sparire dentro un'amnesia.

che ti possa uccidere. Un amico scappa inscenando il proprio dolore, come un fantasma dentro un vagone. Agitata Milano non è la stessa, senza un fratello con cui condiviso morte.

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non ha

0: la landa desolata ha bisogno di pazzi come voi.
1: Sono sempre stato in bilico alla scelta del bivio. Ciò che senti è brivido, ciò che provi scrivi.

0: puntata 202 di 00, il podcast original di No Name Radio, dedicato all'approfondimento calcistico. Ciao Angelo.
1: Ciao Michele, dove comincia il calcio oggi?
0: Dal futuro, quello molto prossimo, dalla Serie A 2026-2027 per la precisione, perché con questa puntata apriamo anche per questa stagione di 0-0 la serie di scenari. Proveremo ad anticipare i discorsi in vista del prossimo campionato, ci proietteremo avanti di qualche mese analizzando alcuni elementi emersi quest'anno e ragionando in prospettiva su quelli che saranno i temi principali dell'estate e non solo. Sei pronto?
1: Andiamo.

0: sono ragionamenti che spesso lasciano un po' il tempo che trovano, però credo sia anche importante provare a fissare quantomeno degli obiettivi minimi. Vale un po' per tutte le squadre, vale ovviamente anche per il Bologna. Bologna che ha chiuso in campionato in ottava posizione a 56 punti, eliminata ai quarti di Europa League contro la Aston Villa, che poi ha vinto la competizione, eliminata ai quarti di Coppa Italia contro la Lazio e ha perso in finale la Supercoppa contro il Napoli. Supercoppa a parte, la cosa che mi interessa maggiormente sottolineare è il rendimento del Bologna nell'ultimo triennio, diciamo. Chiude la stagione 23-24, l'ultima con Thiago Motta, quinto posto, qualificazione Champions, 68 punti fatti. La 24-25, nona posizione con 62 punti fatti, scende un po' in campionato ma fa un percorso in Champions, al di là dell'eliminazione fa comunque 8 partite di Champions, raggiunge la finale di Coppa Italia, che è un po' più episodico ma comunque va sottolineato. E per quanto riguarda invece la stagione attuale, ottavo posto, 56 punti, quindi sono 12 punti in meno rispetto al Bologna di Thiago Motta, sono 6 punti in meno rispetto al Bologna dello scorso anno. In assoluto l'aspetto forse su cui vale la pena stare, da cui vale la pena partire, è stata una stagione molto poco costante, risultati altalenanti, le strisce positive non sono mai state troppo lunghe. Per intenderci, la migliore del periodo è da fine settembre a fine novembre, in cui il Bologna fa 5 vittorie e 3 pareggi. Sembrava essersi ripresa e rimessa in sesto. Poi solo due volte in tutta la stagione ha vinto 3 partite di fila, e addirittura ad inizio 2026 fa un pareggio e 6 sconfitte. È una striscia negativa simile a quella di squadre che poi spesso lasciano la Serie A, mentre invece la striscia positiva non è minimamente paragonabile alle squadre che devono competere, vogliono competere per un posto europeo, magari anche un posto relativamente alto. Ecco, penso si debba sempre puntare un filino più su, perché se parti dicendo mi gioco il settimo, mi gioco la Conference, magari finisci nono, e poco ci manca, perché 56 punti quest'anno, tornando al pre-exploit Thiago Motta, al Bologna 22-23 chiude nono con 54 punti, quindi è come se per certi versi avesse chiuso questo ciclo tra secondo anno di Thiago Motta e biennio di Italiano, tornando esattamente al punto in cui era, con una piazza però che adesso ha legittime ambizioni diverse, più alte, e un club che magari si pensa anche più grande deve agire in quella direzione lì.
1: Questo è assolutamente un tema. Tu dicevi prima per la Roma, qual è il reale valore della rosa? Io replico questa domanda per il Bologna, cioè qual è il vero valore in termini di punti attesi per il Bologna? E richiamo una battuta che ti ho fatto nel finale della scorsa puntata, cioè che in termini di punti attesi sulla carta il Bologna ha avuto un rendimento sovrapponibile con quello della Fiorentina, chiaramente con un destino molto meno tragico, ma comunque un po' sottotono, chiaramente con l'asterisco della partecipazione alla competizione europea, competizione alla quale, tra parentesi, Conference ha partecipato anche la Fiorentina, quindi non un attenuante in termini di quantità e qualità delle prestazioni, dicevo qualche minuto fa. Il punto è che questo gruppo, che avrebbe dovuto in teoria consolidarsi con degli innesti e mettendo anche a frutto quelli che sono stati introiti importanti legati ad alcune cessioni, penso soprattutto chiaramente a quelle del reparto difensivo, non mi sembra che abbia aggiunto qualità, non mi sembra che l'abbia aggiunta né nel centrocampo né soprattutto nel reparto offensivo, dove sicuramente da un certo momento in poi, per dire, Ro è diventato centrale, ma ad un prezzo troppo alto se guardo a come hanno giocato tutti gli altri compagni di reparto e quanto peggio hanno fatto in valore assoluto.
0: Sì, ma è una squadra che io sarò abbastanza duro su questo, me ne rendo conto, ma perché non vedo il passo falso all'interno di una stagione, ma vedo un trend non troppo convincente da questo punto di vista, un trend di assestamento del club, perché penso sia oggettivo, questa stagione nella conferma al Bologna è mancata la capacità di affermarsi ad un livello più alto, per livello più alto intendo zona Europa League. Ci dicevamo due anni fa ormai, il Bologna ha raggiunto la Champions, qual è l'obiettivo? Far bene, fare esperienza, iniziare ad assestarsi da un punto di vista europeo. E l'anno successivo il Bologna trova l'Europa perché vince la Coppa Italia. Per carità, un grandissimo risultato, un trofeo che mancava da molto, vittoria che mancava da molto, tutto quello che vogliamo, ma per quanto meritato o meno resta comunque episodico, cioè non è un fattore, non è un percorso sul quale tu puoi basare una stagione o puoi basare un percorso di crescita della tua squadra. Quindi sostanzialmente togli quello e rimettiamo l'anno successivo, dopo aver raggiunto la Champions nel precedente, fuori dalle competizioni europee, e quindi manchi il salto, manchi quel treno che ti può portare a entrare in quel roster di squadre lì, considerando anche magari le difficoltà di qualche altra competitor di quel livello, la Fiorentina quest'anno, l'ultimo periodo della Lazio, ma la stessa Atalanta e via dicendo. Quindi fai quinto, arrivi nono, ripeto, se fosse solo il nono io lo capirei anche, perché comunque è una stagione in cui per la prima volta ti confronti con la Champions, ci sta che destini tutte le energie lì e perdi un po' il riferimento in campionato, però poi quest'anno è la conferma, ed è una stagione questa in cui dall'inizio del girone di ritorno il Bologna in campionato non ha mai superato l'ottava posizione, quindi non è mai stata realmente competitiva, ed è un peccato.

0: Da qui arriva la domanda, quella più dura, quella davvero più netta, che è se il progetto iniziale è ufficialmente fallito o se c'è stata un'interruzione del percorso di crescita di un anno, di due anni. Mi rendo anche conto che questo chiama in causa una valutazione complessiva del lavoro di Vincenzo Italiano, ma io francamente questa valutazione penso anche sia il caso di farla, perché Italiano sarà un po' arrogante su questo, però è stato scoperto nella narrazione un po' più comune del sistema calcio paese Italia un po' troppo tardi, e spesso è stato anche schernito per il modo di giocare, no? Per un calcio super offensivo con imbucate concesse troppo facilmente. Adesso invece mi sembra si stia valutando un po' il, passami il termine, il santone Italiano rispetto ai risultati. Il Bologna quest'anno ha giocato male, la scorsa stagione non è stata buona, Coppa Italia a parte, quindi bisogna anche valutare realmente, fattualmente, quello che è stato il biennio di Vincenzo Italiano. Secondo me non così buono quantomeno come viene raccontato adesso.
1: Assolutamente no, e aggiungo una cosa: non è stato buono sul piano del gioco, ma soprattutto non è stato buono sul piano mentale, perché io posso anche capire, ti va male, becchi ai quarti di Europa League la squadra che poi vince la competizione, ok, cioè siamo in quegli scenari, siamo nello scenario Flavio Cobolli che becca sempre Sinner nei quarti di finale di un grande torneo, perché in quella zona del tabellone ci può stare,
0: infatti nessun problema, ma idem se fosse uscita agli ottavi con la Roma.
1: Esatto, quello che non ci può stare è uscire mentalmente dal campionato in inverno, perché poi di questo parliamo. Tu fai bene a dire, questa squadra è rimasta dove era in classifica, non ha pensato a se stessa come in grado di fare un girone di ritorno come quello che ha fatto la Roma, come quello che ha fatto la Fiorentina, come quello che ha fatto il Genoa. Non era impensabile come obiettivo di prestazione, e comunque dall'uscita dell'Europa League non posso pensare che hai sbagliato la preparazione sul piano fisico. Hai un mese e mezzo per provare a fare 4 vittorie consecutive e chiudere bene, non puoi arrivare a campionato finito come ha fatto Italiano e dire mi dispiace che abbiamo chiuso male. E di chi è la colpa? Cioè, non capisco da dove debba venire la responsabilità. Cioè, è una squadra che si è accartocciata sul piano del gioco e non ha reagito di nervi. Non vedo niente di buono in questo.
0: Allora, io per quello, oltre ai punti, gol fatti, gol concessi, insomma, ci interessano, sì, ma forse è il giusto, guardo le strisce positive o negative, perché sono abbastanza rappresentative di quello che poi le squadre fanno sul lungo periodo e della capacità di mantenere la concentrazione ad un certo livello, di mantenere anche l'attenzione verso un obiettivo, di pensarsi anche ad un livello superiore rispetto a quello che magari stanno esprimendo fino a quel momento. Gasperini, nel momento peggiore della Roma, molto simile magari ad inizio 2026 dell'Atalanta, con un pareggio a 6 sconfitte, parla solo di Champions e continua a settare quel livello lì. Ora, non voglio dire che Italiano magari anche internamente al gruppo non l'abbia fatto, ma che il gruppo non ha risposto in quella maniera. Possiamo ragionare delle qualità effettive, del reale valore della rosa, del potenziale anche della rosa, però ragioniamo anche di una squadra che spesso come proposta di gioco si è incartata. Ed è stato un po' un iter molto più veloce sul biennio, non sul triennio, che abbiamo già visto ad Italiano alla Fiorentina. Poi c'è stata una Fiorentina pre e post Italiano, certo, nessuno toglie o vuole raccontare altro rispetto a quel triennio e all'impatto che ha avuto Vincenzo Italiano, ma neanche criticare troppo l'allenatore. Semplicemente per me è un biennio non troppo positivo, ecco. Sicuramente non insufficiente, in assoluto,
1: ma soprattutto, soprattutto pensando a quella che è l'immagine di Italiano come un allenatore intorno al quale, e anche noi qualche volta siamo incappati in questa valutazione, un allenatore sul quale costruire un progetto a lungo termine. Cioè, pensiamo alla non decisione, a questo punto credo si possa dire, del Napoli di prenderlo. Forse i recenti sviluppi possono aver dato adito di credere, ok, è un allenatore con una visione che ci piace, ma non è un allenatore che può stare 5 anni qui e portare la squadra a giocare una semifinale di Champions. Perché poi sì, di questo si tratta. Forse non ce l'ha ancora. Forse non ce l'ha.

0: Io sarei stato curioso, ti dico la verità. Sarei stato curioso del fatto che un club forte comunque potesse e volesse scommettere su italiano, perché mi tengo la possibilità che ad un livello più alto possa far molto meglio, e sarei stato anche curioso di vedere lui interfacciarsi con giocatori con un palmarès e un curriculum diverso, e quindi in un certo senso obbligatoriamente venire anche a patti rispetto al suo stile, all'identità tattica che secondo lui le squadre devono avere. Però quello che non capisco del Napoli è l'idea: cerchiamo italiano e andiamo su Allegri. Non è in assoluto tra i due valutiamo e preferiamo Allegri, al di là di considerazioni personali, nel merito, perché non credo che anche Allegri in questo momento sia
1: sì, sono due
0: credibile.
1: Discorsi diversi, è chiaro,
0: sì,
1: è chiaro.
0: Non è un quinquennio credibile quello costruito su Allegri anche oggi, per quanto mi riguarda, così come non lo è quello su italiano, per chiaramente discorsi diversi e premesse anche diverse. Fa solo strano che in 12 ore sia cambiata la scelta da una parte all'altra. Comunque su italiano magari poi torniamo, giusto in chiusura di puntata. Il tema grande da affrontare per il Bologna per quanto riguarda la prossima stagione chiaramente è quello tecnico. È arrivato subito il cambio in panchina, si era parlato anche di un contatto con Di Francesco, sarei stato curioso personalmente. Alla fine il club ha virato, l'ha fatto molto rapidamente, su Domenico Tedesco. Provo a dare qualche coordinata su Tedesco, perché è un quarantenne nato in Italia ma sviluppatosi come carriera totalmente all'estero, principalmente in Germania, peraltro fa parte di un'agenzia piuttosto importante. Questo secondo me ha aiutato anche alcune opportunità di carriera, parliamo della CAA Base in questo caso, giovanili Stoccarda, Hoffenheim, un piccolo passaggio in terza serie tedesca da primo allenatore, poi sostanzialmente la prima grande occasione arriva allo Schalke 04 nella 17-18 e fa 1.92 punti per partita e un exploit al primo anno in Bundes che chiude in seconda posizione. L'anno dopo, 2018-2019, arriva fino a metà marzo, la sconfitta 7-0 contro il Manchester City in Champions e l'esonero, 1.19 i punti per partita, quindi una media che crolla. In totale fa 75 partite con lo Schalke. Si rimette in gioco ripartendo dallo Spartak Mosca, 19-20, 20-21, 54 partite, e poi torna in Germania, allena Lipsia, subentra a dicembre 21, fa quella stagione lì e poi viene esonerato all'inizio della stagione successiva. In totale 38 partite, 1.87 punti per partita, e vince la Coppa di Germania al primo anno, la stagione 21-22. Da lì lo ritroviamo qualche mese dopo alla guida del Belgio, 24 partite, Euro 24, un girone abbastanza brutto, poi l'eliminazione agli ottavi contro la Francia, ma soprattutto alcune frizioni all'interno dello spogliatoio, non troppo semplice, va detto, quello del Belgio, però ha litigato con Courtois, che sostanzialmente ha lasciato il Belgio sotto la gestione tedesco. Lo ritroviamo qualche mese fa sulla panchina del Fenerbahce, c'è subentrato a José Mourinho a settembre 25, esonerato ad aprile 26. 45 partite alla guida del Fenerbahce, 2 punti in media per partita e la vittoria della Supercoppa. Questo fin qui il percorso di Domenico Tedesco, vario, non classico, non standard, sicuramente un nome nuovo, però è un allenatore che non ha mai fatto due stagioni consecutive tra i professionisti. Il Bologna lo sceglie con un contratto fino al 2028, probabilmente anche un altro anno, un più uno possibile di rinnovo a discrezione del Bologna stesso. Fin qui non è mai riuscito ad impostare un progetto tattico. Quindi io non so se per limiti caratteriali, gestionali anche dell'allenatore, o se perché ha mancato il contesto ideale. A livello di contesto mi sento di dire che il Bologna sicuramente offre una piazza importante e offre soprattutto una struttura solida, una serenità, è quasi una garanzia di tranquillità e di continuità tecnica. Però poi lui deve metterci del suo.

0: Provo a dare anche un'angolazione diversa. Non ha avuto progetti gestiti in continuità, però ha lavorato su tanti progetti nei quali la cifra caratteristica era una grossa quantità di talento mal distribuito. Penso alla rosa che ha avuto a disposizione in Turchia, dove tra parentesi ha fatto un'ottima stagione per quelle che erano le aspettative e ha perso il posto di lavoro per aver perso male lo scontro diretto col Galatasaray dopo aver fatto tutto bene, tra virgolette. Poi secondo me sarebbe interessante e sarà interessante approfondire nei prossimi mesi se emerge un tema anche caratteriale che poi porta a delle decisioni irrevocabili da parte dei datori di lavoro oppure no. Non voglio implicare nulla, ma alla luce delle sue esperienze di vita fino a questo momento sicuramente ci sono tanti momenti di rottura. Il Belgio è un'altra realtà che ha tanto talento ma ha un contesto umano molto problematico, soprattutto in un momento come è stato quello nel quale c'è stato Tedesco, abbastanza difficile a livello generazionale. Temo che questa scelta possa in qualche modo anche essere ricollegata al fatto che il Bologna si è un po' incastrato in questa logica del mischio un po' di talento eterogeneo ad una rosa di medio-alto livello e vediamo che succede. Cioè, è una scelta che mi sento di comprendere, non dico, perché sarebbe forse esagerato, una scelta alla Tudor in proporzione, ma che va in una logica di amministrazione che non è quella di progettualità a lungo termine. Questo un po' mi preoccupa. Cioè, gestisci, hai quattro calciatori mezzi forti, crea un sistema in cui funzionino.
1: Sì, sono d'accordissimo. Mi manca un po' la visione di lungo periodo, perché per gestire non mi sembra una garanzia, e per costruire al momento lo dobbiamo scoprire.
0: C'è da dire che lo dicevamo anche di Thiago Motta nelle puntate scenari di 2 anni fa, dicevamo esattamente le stesse cose, e cioè che cosa c'è nel carattere di Thiago Motta che sembra renderlo incompatibile con un progetto di lungo termine e con calciatori di un certo livello. Poi le cose sono andate come sono andate, prima nel bene e poi nel male. A questo per quello punto dico, sta all'ambiente.
1: Per quello dico, se esiste una piazza in cui davvero dimostrare di poter far bene, che non dipende da te, è Bologna, perché la tranquillità degli allenatori l'ha sempre data e la società mi sembra piuttosto solida, la dirigenza è vicina alla squadra, si lavora sicuramente molto bene, quindi ora sta a Tedesco. Ho letto un pezzo molto interessante scritto da Michele Tossani, che salutiamo, su Ultimo Uomo, da un punto di vista tattico. Tedesco, grande flessibilità, ha giocato anche con una linea dietro a 3, spesso a 5, tendenzialmente quando ha potuto scegliere e creare una squadra 4-2-3-1, 4-3-3, quindi si va in continuità rispetto all'italiano da questo punto di vista. Difesa aggressiva in avanti, un controllo delle partite ricercato tramite il possesso, rispetto all'italiano forse meno crossing game, più attacchi prolungati, più attacchi posizionali. C'è continuità su tante cose e questo anche potrebbe spiegare magari la scelta fatta dal Bologna, forse un po' più equilibrato, un po' più pragmatico nella capacità di adattarsi un po' al gruppo squadra, un po' agli avversari. Detto che il contesto Bundes, quando si parla di aggressione, di transizione veloce, breve, è molto molto molto diverso rispetto a quello di un febbraio su un campo di provincia in Italia.
0: Fai bene a dirlo, perché poi a volte no, sulla carta delle cose sembrano e poi non dico non sono, ma non possono essere.
1: Questo è il mercato del Bologna, è ancora abbastanza nebuloso, si attende la decisione di Freuler sul suo futuro. Ci sarà, immagino, anche quest'anno il tormentone rispetto a Lukumi. Quello che mi sembra chiaro è che andrà fatto un investimento importante a centrocampo. Probabilmente sarà da cercare il perno della nuova squadra di Tedesco. Per quanto riguarda gli obiettivi, per me quello del Bologna deve essere quello di tornare nuovamente oltre i 60 punti in campionato, e quindi, ed è legato l'obiettivo, competere per la prossima Europa o Conference League. Ma da un punto di vista macro sicuramente è quello di aprire un nuovo ciclo e di sviluppare un progetto che possa essere pluriennale, quindi non solo il biennio con Tedesco, ma magari puntando poi a rinnovo su rinnovo su rinnovo. Tanti allenatori ormai fanno contratti biennali, penso a Chivu lo scorso anno, poi si fa bene la prima stagione e si va subito a rinnovare, si adegua, si rinnova e si garantisce continuità al progetto. Quindi insomma, questo è l'augurio che possiamo fare a Tedesco, non ne vedo troppi altri all'orizzonte.

0: parliamo della Lazio, che ha chiuso il campionato in nona posizione con 54 punti, è arrivata in finale di Coppa Italia perdendola contro l'Inter, dodicesimo attacco del campionato, 41 gol segnati, tredicesima squadra per XG creati, ottava difesa, 40 gol subiti, nona per XGA, 47.7 XG concessi, quindi anche un'abbondante overperformance per quanto riguarda difesa e portiere. La stagione ci ha detto che insomma è stata una Lazio mediocre, ed è stata una Lazio mediocre con zero premesse, nessun obiettivo reale, già a partire dalla scorsa estate, già a partire dallo scorso giugno con l'arrivo di Sarri e poi il blocco certificato del mercato. In tutto il campionato la Lazio non è mai stata nelle prime sette posizioni. La Coppa Italia sarebbe stata un'eccezione, ma non un tornaconto rispetto al percorso fatto in stagione. Non sarebbe stato nulla di costruito, non sarebbe stato un premio per il lavoro svolto, sarebbe stato un risultato incredibile viste le premesse, ma un risultato totalmente fuori contesto, che avrebbe anche peraltro garantito un posto in Europa League, ma decisamente lontano dall'essere atteso per quello che abbiamo visto in campo. È stata una stagione difficile su tutta la linea, dalle premesse iniziali estive alle cessioni che sono arrivate a gennaio, importanti, Castellanos e Guendouzi sostituiti in parte, nel senso Taylor è stato un ottimo colpo davvero, ma è arrivato anche Ratkov, tanto per citare due estremi, giocatori mentalmente distanti, non troppo coinvolti nel progetto, da Romagnoli che voleva andare via a Nuno Tavares sempre a corrente alternata, lo stesso Zaccagni, insomma capitano della Lazio con un futuro piuttosto incerto all'orizzonte. Questi per me sono tutti elementi che certificano chiaramente lo status della Lazio. Peraltro la domanda che mi faccio e che ti faccio forse per aprire questa analisi è se, a prescindere da tutto, nonostante tutte queste premesse doverose fatte senza competizioni europee, non fosse stato possibile far qualcosa di diverso, comunque di più positivo, perché ad un certo punto l'idea che secco.
1: Perché per me è totalmente logorata la maglia e il tessuto della rosa. Credo che la testimonianza venga non da questa stagione, ma dallo scollamento e dalla totale mancanza di adesione ad un progetto tattico che abbiamo visto ad esempio lo scorso anno, perché la Lazio ha intrapreso a un certo punto un progetto tattico che poteva piacere, poteva non piacere, poteva essere troppo rischioso, poteva essere troppo ambizioso, fuori contesto per quella che era la guida tecnica, ma ha preso una strada, e quella strada non è stata seguita dai calciatori. Cioè si è arrivati alla fine dello scorso campionato totalmente bolliti e ognuno per la sua strada, e questo per me è la certificazione che non c'è un tessuto ospitale all'interno del quale pensarsi come professionisti e come interpreti. Certo, poi da lì a fare male a livello proprio di punti raccolti come quest'anno ce ne passa ancora qualche step, però mi domando quanto sarebbe cambiata la percezione di questa stagione Lazio con 5 punti in più in classifica, perché io, secondo me questo è l'ordine di grandezza migliorabile, cioè non è una squadra che poteva arrivare a ridosso della Conference.
0: Guarda, rispetto all'ultima stagione, quella con Barone, la Lazio fa 11 punti in meno quest'anno. Io sono d'accordo sul fatto che quella stagione abbia rappresentato e certificato uno scollamento totale tra ambiente, gruppo, squadra, proprio una perdita di identità che poi va di pari passo con i problemi da un punto di vista ambientale. Non so se la squadra avesse comunque la possibilità di far qualcosina in più quest'anno. Di certo la percezione che ho avuto è che Sarri sia arrivato e sostanzialmente si sia autodefinito come un tecnico in uscita già dopo qualche giorno, e partire con questa premessa non ti porta a costruire nulla, nel senso avrebbero dovuto fare una stagione valida per se stessi, per non lo so, il loro orgoglio, la loro possibilità poi di essere più spendibili su un mercato successivo quest'anno e futuro, cosa che ad un certo punto nessuno ha avuto più voglia di fare, ma un punto che è arrivato molto presto. Sarri ha traghettato per quanto poteva senza troppe ambizioni, senza magari lasciarsi andare del tutto nella gestione della squadra, ma la risposta dei singoli è stata una risposta sulla falsariga di questo, insomma è stato preso anche come grande pretesto, per quanto un pretesto valido per mollare totalmente, perché non c'era nulla per cui valesse realmente la pena combattere e lottare. Per curiosità, tanto per tracciare un quadro sugli ultimi anni della Lazio, sul crollo di rendimento, se c'è stato o meno, ma adesso vediamo. Nella stagione 21-22, la prima di Sarri, la Lazio arriva quinta con 64 punti. Secondo attacco, ma un secondo attacco mascherato da un'overperformance offensiva di 21 gol, cioè 21 in più rispetto all'XG creati. La stagione successiva, sempre con Sarri, seconda posizione con 74 punti, sempre un'overperformance abbondante sia in attacco che in difesa. La 23-24 tra Sarri e Tudor, settima posizione, 61 punti. La 24-25 con Baroni, settima posizione, 65 punti. In questo caso c'è un underperformance. Terzo attacco, sì, della Serie A. Decima difesa, ma quinta per XG concessi. Una Lazio lo scorso anno che ha subito più di 11 gol rispetto agli XG concessi agli avversari. Quindi è stato un crollo di rendimento fino ad un certo punto, quest'anno fa 11 punti in meno appunto rispetto alla scorsa, ma è stato più un crollo di ambizioni, un crollo di prospettive, ci sono stati meno investimenti, la Lazio continua ad essere una delle squadre con l'età media più alta del campionato, la quarta quest'anno, e soprattutto nessun progetto tecnico efficace, continuativo, nessuna idea di progetto tecnico. Vado ancora ad uno step precedente, l'ultima volta in cui si è aperto un ciclo, questo almeno secondo l'idea iniziale, è stato il primo anno di Sarri, il Sarri 1.0. In quel caso sembrava che la Lazio volesse e dovesse costruire qualcosa, ma è stato un ciclo che si è interrotto quasi subito.

0: anche difficile parlare di ciclo quando comunque vedi determinati nomi, vedi determinati anche livelli motivazionali e di interpretazione dei singoli. Cioè, chiudi gli occhi, pensa alla Lazio del prossimo anno. Quanti di quelli che c'erano in campo quest'anno possono pensare, uno, di rimanere e due, di esprimersi ad un livello migliore di quello che hanno espresso, restando uguali le condizioni ambientali? E questo è il punto. Credo forse di tutti quanti il caso più sintomatico, emblematico, drammatico, sia la stagione di Zaccagni, un calciatore che ha vissuto tutto l'anno sull'onda della frustrazione prestazionale nel non capire né cosa facesse la squadra né cosa lui potesse fare per la squadra, e nessuno si è mai posto il problema di prendere un calciatore centrale sul quale la Lazio ha investito tutto perché doveva diventare, tra virgolette, insomma, il numero 10 del futuro, vederlo fare 2000 minuti, 3 gol, 0 assist. Con l'atteggiamento poi prossemico che gli vediamo in campo da qualche mese a questa parte. Un altro anno di Zaccagni così? Io faccio fatica, penso anche lui.
1: No, infatti è uno dei nomi che ti mettevo come giocatori su cui fare delle valutazioni, ma che forse devono farli loro, ammesso che non l'abbiano già fatte, e poi la società deve avere il coraggio di andare in quella direzione e completare totalmente il percorso. La rivoluzione verso cosa è difficile da stabilire in questo momento. Io torno su questo, sul mio parere personale rispetto alla scelta che si sta per fare, cioè quella di Gattuso. Mi chiedo come debba essere letta, perché è un allenatore che non ha mai completato 2 anni, è sempre stato esonerato, si è dimesso, si è trovato un accordo per una risoluzione del contratto. Guardo la carriera brevemente: Sion, Palermo, Ficreta, qualche partita qua e là, il Pisa in Serie C, il Pisa in Serie B, il Milan under 19, e poi diciamo carriera che parte concretamente in Serie A nel novembre del 17 sulla panchina del Milan. Resta la prima stagione, poi arriva fino a maggio 19, 83 partite in totale, 1.75 punti per partita, sesto posto primo anno, quinto posto il secondo. Poi va a Napoli, entra in corsa, fa 1 anno e mezzo, 81 partite, 1.89 per partita, settimo e poi quinto. Valencia 22 partite, Marsiglia 24 partite, Ajdux Spalato 43 partite, l'Italia, il percorso insomma appena concluso. In Europa non è mai arrivato oltre gli ottavi, nelle coppe nazionali una vittoria, la 19-20 in Coppa Italia con Napoli, poi 3 finali perse. In Serie A non è mai andato oltre il quinto posto. Va detto d'onore di cronaca che la stagione 20-21 con il Napoli lui la chiude in quinta posizione con 77 punti finali, che insomma è abbastanza un unicum. Però non credo sia un tecnico, o fin qui non è mai stato un tecnico in grado di aprire un ciclo. È sempre stato un tecnico in grado di arrivare per provare a tamponare un'emergenza, ma iniziare una stagione dicendo già c'è un'emergenza, corriamo ai ripari, davvero è sfinente, è il modo più sbagliato possibile per approcciare ad un nuovo anno. A tutto questo aggiungiamo la protesta dei tifosi, lo stadio vuoto, la volontà di non abbonarsi, un danno potenziale, leggevo qualche stima, che rischia di essere di una ventina di milioni di mancati introiti per la Lazio, e si torna a parlare di mercato a saldo zero. Quindi credo che la priorità in assoluto, ed è difficile per noi farlo adesso in questa puntata di Scenari ad inizio giugno, ma ruoterà tutto attorno agli esuberi, alle cessioni, alla capacità che avrà la Lazio o meno di intercettare i profili da cedere, la quantità di profili da cedere, ottenere il massimo possibile e poi ricostruire qualcosa, fidandosi però della visione e della guida di un tecnico che fin qui non ha mai aperto un ciclo.
0: No, siamo totalmente in gestione, cioè me lo immagino, io chiudo gli occhi e mi immagino, è una puntata che sto chiudendo molto gli occhi, mi rendo conto, però forse perché voglio pensare ad un tempo diverso.
1: Solo di fine stagione.
0: Sì, però ecco, ne immagino un Gattuso in trincea, cioè per banale che sia, non mi stupirei che tutta la visione, la strategia fosse prendiamo un guerriero, perché se poi le cose vanno benino, magari a novembre-dicembre, alla 12ª conferenza stampa dove dice l'ambiente ci deve stare vicino perché noi abbiamo bisogno di forza, poi si sblocca qualcosa, cioè per quella che è l'abitudine allo stile gestionale che sto vedendo di questi tempi, non solo alla Lazio ma in molte società di calcio in Italia, potrebbe essere simple as that, cioè prendo uno che a furia di fare retorica magari mi scardina un attimo questa opposizione feroce che mi si sta facendo a livello di tifoseria, a livello di ambiente. Però
1: è difficile andare,
0: cioè, non cambia nulla con la rosa, cioè non risolve il problema della rosa, che sarà probabilmente una rosa tecnicamente anche più povera di quella di quest'anno. Puoi replicare la media punti di questa stagione con una rosa meno forte? Sei a uno step di separazione dall'Udinese.

0: quest'anno, per intenderci, la Lazio fa 2 punti in meno del Bologna, il peggior Bologna degli ultimi anni, ne parlavamo la scorsa settimana, 4 punti in più dell'Udinese, 5 punti in più del Sassuolo. Questo è per restare, per navigare a metà Serie A, va bene anche rivoluzionare la rosa e cambiare, con però il rischio di stagioni allarmanti stile Fiorentina 25-26 che poi è dietro l'angolo.
1: Ma d'altra parte, la rosa della Lazio è superiore alla rosa dell'Udinese? È superiore alla rosa del Sassuolo? Cioè, io guardo gli 11 in campo, non lo so se ti rispondo di sì.
0: No,
1: cioè, non so se ti posso, sono d'accordo con te. Non so in che reparto, tra l'altro. Cioè, dovrebbe essere più forte o avere uno status diverso. Cioè, sono quelli.
0: Peraltro, partendo da questo dubbio, poi mettici anche le incognite sulla guida tecnica. Ma motivo per il quale all'inizio dell'analisi ti dicevo: la Lazio quest'anno, occhio, perché è arrivata nona con 54 punti, ma ha preso anche 7-8 gol in meno di quelli che avrebbe dovuto prendere. E va bene, non tutti gli XG poi a fine anno corrispondono perfettamente con i gol fatti, gli XGA con i gol subiti, certo, però occhio, come si diceva dell'over performance di 25 gol 3-4 stagioni fa. Ecco, il mercato è difficile da definire perché Provedella è in uscita, Romagnoli è in uscita da praticamente un anno, Chila è un pezzo forte, non so quanto la Lazio riuscirà a trattenerlo, vorrà trattenerlo. Nuno Tavares, le solite incognite, la posizione di Zaccagni l'hai raccontata bene tu prima. Io leggo alcuni nomi che al momento faccio fatica a collocare, quello di Coppola, quello di Santi Jimenez, va bene, qualche profilo da rilanciare, ma economicamente mi sembrano anche profili difficili da intercettare. Leggevo, se non sbaglio, Gattuso boccia Noslin, ma mi chiedo anche se ci siano le condizioni per poter bocciare qualche giocatore che magari non ha questo...
1: Ma come ti permetti poi?
0: No, beh, però non ha questo mercato, no? Sai, bocci Chila, perché penso che con i 20 milioni di Chila o magari qualcosina in meno riesco a comprare altri 2 profili che possono essere più utili. Va bene, si fa una valutazione, non è una bocciatura. Su Noslin vediamo, per poi quanto senso può avere privarsi di un giocatore così per non ottenere quasi nulla economicamente. Vediamo, poi la Lazio qualche coniglio dal cilindro sul mercato lo ha dimostrato di saperlo tirar fuori e lo ha fatto anche qualche mese fa con Taylor, quindi insomma apriamoci anche a questa possibilità. Guardando agli obiettivi prima di chiudere questa puntata, per me l'ideale per la Lazio sarebbe a questo punto abbassare i costi, abbassarli ancora di più, completare questa rivoluzione e ripartire con un progetto più triennale, però 2-3 anni almeno, per poter tornare competitivi in zona Europa. Però per farlo, ed è una premessa importante da sottolineare,

0: rispetto a costruire magari per il futuro, se non una Coppa Italia spot, una Supercoppa 2026 contro l'Inter spot. Ma torniamo sempre allo stesso discorso: ci interessa l'analisi su una stagione e sulle premesse, non sul singolo risultato.
1: No. E comunque il singolo risultato, come è stato, insomma, per questa stagione, con la finale di Coppa Italia, non cambierebbe una stagione che partisse con premesse negative. Il punto è, cioè, l'unico grosso nodo è capire questo Gattuso quanto potrà, come dire, trasformare la rappresentazione che la Lazio ha fatto di sé da qualche, ormai da qualche anno a questa parte. Perché poi, sai, pure lì, riuscire a rimotivare. Può farlo un allenatore con quel carattere, con quel carisma? Voglio dire, il lavoro che ha fatto con l'Italia, nel bene e nel male, comunque a livello umano è stato poi percepito positivamente, al netto del risultato ennesimo e tragico. Lavorando tutto l'anno con degli uomini, dei professionisti, magari qualcosa di buono da lì può venire. Però poi subentra il discorso del fit tattico e del livello dei calciatori, ecco. C'è troppa nebbula, ma penso anche molto poco di positivo in cui sperare, insomma.
0: Siamo arrivati alla fine intanto di questa puntata, ci sentiamo quindi alla prossima. Ciao a tutti.
1: Ciao.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che persone il deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna. Per far

0: Francis.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo,

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

Pronto? Ah, ciao.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tu.

stare a 24 ore, ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.